combattuto tra la voglia di aiutare e i problemi da affrontare. Nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

C'era una volta. O anche due. Da da da da da. Oh oh. Two fingers.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

tanto che te lo volevo dire. Non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi.

futuro, piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cool.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

che mi butti addosso, sono di ghiaccio, nonostante tutto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime
ottime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Bustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti dal Radio G Notizie, oggi 9 luglio 2026, andiamo subito alle notizie del centro, partiamo con il quotidiano dell'Abruzzo. Batte la testa, bimbo ferito, macchia tornella di Cortino, il piccolo di 3 anni e mezzo stava passeggiando con la famiglia e di Giulianova è stato soccorso con l'elicottero del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Esplode la fabbrica, 2 morti a Borgo Rose, mamma e figlio uccisi durante la lavorazione dei fuochi d'artificio. Non è la prima volta nella stessa struttura, è la terza. Sanità, il segretario CGL no al patto tra pubblico e privato per gli ospedali. Poi attentato a Ranucci, la vitola ai PM, la bomba, io non c'entro, lui un amico. Addio flagella, ristoratore ed ex consigliere comunale a Silvi, poi provincia, parte l'ipoteca alla regione. Teramo, procedura per recuperare i 9 milioni anticipati su trasporto disabili e biblioteca. Teramo, coppia accusata del delitto, DJ ucciso, parte il processo, le difese hanno proposto la richiesta del rito abbreviato. Giulianova, stabilimento balneare Rosso di Sera da demolire. E andiamo sul soppalco, Biondi, io presidente della regione, dico sì, ma non è una malattia. Collegio unico, sì o no, ora si tratta, e Marsiglio lancia la proposta mista. Tragedia al confine con l'Abruzzo, esplode la fabbrica pirotecnica, mamma e figlio morti insieme, salta in aria un magazzino a Borgorose, sempre nello stesso posto nel 2023, altri 3 decessi. Dalle stragi di Casalbordino a quella di Città Sant'Angelo, alla esplodente Sabino, 2 tragedie in 3 anni costarono la vita a 6 persone. Nel 2013 4 scoppi in rapida successione provocarono 5 vittime. Il vertice per cambiare le regole, legge elettorale, ora si tratta, ecco l'ipotesi bis di Marsiglio, dopo le proteste spunta la proposta, 8 eletti su base provinciale, collegio unico per 22. Il sottosegretario Damario guida il dibattito all'emiciclo, per noi di Forza Italia la soluzione mediana potrebbe andare, vedremo cosa accadrà in aula. Scontro sulle aree interne, Meloni firma il decreto, tagliati 27 comuni montani, confermata la linea dei mesi scorsi, protesta l'ALI, quel testo andava sospeso e adesso per i paesi esclusi si riducono i fondi per sanità, famiglie e scuole. Vito, devo riprendere. Biondi, io presidente della regione, dico sì, ma non è una malattia. Il sindaco dell'Aquila si racconta, guidare il capoluogo è come alzare la coppa del mondo, bisognerebbe togliere le incompatibilità. Il nuovo programma che parte dall'Abruzzo, Leonardo e Accenture insieme per la cybersicurezza della NATO, firmato il contratto da 200 milioni di euro per proteggere NCYI, la piattaforma digitale dell'alleanza. Fondamentale il ruolo della Global Cyber Sec Center di Chieti, sono 29.000 gli utenti interessati. Sanità, il dibattito sui modelli gestionali ospedali, sia gli accordi tra pubblico e privato, i governatori di Liguria e Calabria lanciano i casi di La Spezia e Vibo Valentia. Insieme ai privati, la CGL, accordi disastrosi. Il segretario generale Ranieri boccia il project financing per l'edilizia sanitaria. Il progetto di reinserimento, corsi di informatica per 114 detenuti, così si cambia vita, al via Restart nelle carceri di Chieti, Pescara e Lanciano, la garante Scalera è un accompagnamento al lavoro. Il vertice di Ankara, Trump strappa e ricuce, restiamo nella NATO, quasi tutti sono buoni, hanno avuto un momento cattivo, parla come l'asilo, dice il tycoon, poi sferra l'attacco alla alla Meloni per il mancato uso delle basi per la guerra. Sanchez tira dritto l'Europa in campo in difesa di Madrid, che fra l'altro è quella che, dati Ox, cresce di più. Forti rialzi per il gas e il petrolio, le piazze finanziarie europee chiudono tutto in rosso, Milano in calo dell'1,22%. Meloni punta all'unità, non mi pento di nulla, dice, l'Italia è sempre pronta a fare la sua parte ma con i nostri tempi e i nostri modi. Ottima notizia che i negoziati fra Israele e Libano possano proseguire a Roma. Intanto ad Hormuz tornano gli attacchi, nuovi raid nello stretto, l'ira del presidente americano, ma la guerra comunque finirà presto, 3 anni che lo dice. Zelensky, un passo per la pace, il presidente ucraino incassa la licenza per i Patriot statunitensi. Campagna elettorale 2027, campo largo unito, ora tocca a noi, foto di gruppo simbolica per Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, disoccupati e potere al popolo interrompono il comizio. La stretta sulla cittadinanza tra le tensioni, aria pesante alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco dopo l'ok all'iter rapido, esulta la Lega. Fratelli d'Italia farà all-in sulle preferenze, La Russa è convinto sull'emendamento, Sherpa già al lavoro. Caso la Vitola parla 2 ore davanti ai pubblici ministeri di Roma, bomba a Ranucci, non sono stato io, andavo sempre a trovare Sigfrido, l'indagato per strage, per me lui è un fratello, non so chi possa essere stato, il presunto intermediario Gomez è in Camerun per affari, non l'ho mandato io lì. Corsini, dalla RAI, le parole del direttore, l'ordigno, non so se era farlocco, poi ancora. Truffa ed evasione, arrestato ad Inolfi, soldi della scommessa collettiva utilizzati per acquistare barche e orologi, intimidatorio e socialmente pericoloso, per questo andrà agli arresti domiciliari. Dal Family Day fino al poker, i 1000 volti del giornalista. Il caso dello spionaggio degli 007 deviati in Italia, lo 007 si difende, non erano segreti, spionaggio per la Russia, domani gli interrogatori, l'interesse su Samti e la gente da reclutare. Sentenza della Corte d'Assise, bracciante dissanguato a Latina, 16 anni al suo datore di lavoro. Lovato è stato condannato per omicidio volontario con dolo eventuale. Riconosciute le attenuanti, prima della sentenza l'uomo aveva detto, credo nella Corte, non ho mai voluto il suo decesso. Al termine della requisitoria di oltre 2 ore l'accusa aveva chiesto una condanna di 22 anni. Milano, la mafia come una spa, le 3 organizzazioni criminali avrebbero condizionato le istituzioni. Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra avevano una sorta di consiglio di amministrazione. L'attività era portata avanti tramite la condivisione di uffici, beni e società con una cassa comune. Roma, il caso Fentanyl, gli ispettori all'israelitico per ore sotto esame gli aspetti organizzativi di custodia dei farmaci. Teramo, l'omicidio di Corropoli al via, la corte d'assise, DJ ucciso, difensori rilanciano, sconto di pena per gli imputati, ripresentata la richiesta di rito abbreviato escluso per i reati con l'aggravante della premeditazione, i giudici si riservano, si torna in aula a ottobre con l'audizione dei primi testi della pubblica accusa. I familiari della vittima, serve giustizia per Martino. Cortino, ricoverato all'Aquila, cade in montagna, ferito un bambino e piccolo di 3 anni e mezzo di Giulianova, si trovava con i genitori a Macchia Tornella, soccorso con l'elicottero del 118. A Teramo, l'area di Piazzale San Francesco, la proroga della gestione ritarda la riapertura dell'autostazione. I lavori nell'edificio che ospita biglietteria, bagni e bar sono finiti, ma ci sono problemi di certificazione. L'obiettivo è di riattivare i servizi entro fine mese. L'assessore Di Marcantonio dice una ferita aperta. Compagnia Gaspari, abbonamento aumentato, protestano i pendolari, poi premio Teramo via al bando. E poi ancora avvertenza, riunione alla De Benedictis, case di riposo, stipendi bloccati, la regione incontra i lavoratori. Le cooperative non hanno accettato la proposta dell'assessore Sant'Angelo di anticipare le somme, insorgono i sindacati, si tratta di un disastro annunciato e non c'è una data per i pagamenti. Murale di Melarangelo, scoppia la polemica di Massimo Antonio, accusa l'Azzu di volerlo oscurare, la presidente di Visi smentisce, non sarà coperto. Coppa Interamnia, stasera la sfilata, le vie del centro storico accolgono la parata delle 120 squadre di 39 paesi. Scontro tra enti, maxi credito da 9 milioni, la provincia ipoteca la regione, avviata una procedura per recuperare le somme anticipate per trasporto disabili e biblioteca. Il presidente D'Angelo, abbiamo aspettato a lungo quelle risorse fondamentali per i nostri servizi. Unione dei Comuni Terre del Sole, la sindaca Sulpizzi, nuova presidente. Campli, inchiesta sui conti del comune, fascicolo contro ignoti dopo un esposto, continua l'indagine per truffa su un dipendente dell'Unione. Ambulanti abusivi, blitz sul lungomare a Martinsicuro, la polizia locale sequestra due borsoni di merce taroccata e due auto risultate rubate. Viabilità, nuovo ponte ancaranese, ora i fondi raddoppiano, la cabina istituzionale post-sisma approva l'incremento da 7,2 a 15,7 milioni, commissario Castelli, piena copertura finanziaria per un'opera strategica. Il PD, progressisti uniti al voto, siamo sempre a Martinsicuro, il partito punta a campo largo per le comunali dell'anno prossimo. Carabinieri, De Nicola sostituisce Di Matteo al comando di Corropoli. Giulianova, chalet abbandonato, pronte le ruspe, il rosso di sera è da battere, a rischio l'incolumità pubblica. L'ultimo sopralluogo della polizia locale certifica la fragilità strutturale dello stabilimento in degrado. Ed è vero. In arrivo l'ordinanza del sindaco per il via alla rimozione. L'assessore Giorgini dice bisogna intervenire. Ex ristorante Beccacesi, spariscono le ultime tracce, demolita la struttura. Premio Culturiamo, lo abbiamo presentato qui da noi l'altro giorno, per sport, arte e scienza. Oggi a Kursaal la cerimonia per l'assegnazione dei riconoscimenti a personaggi chiave nei 6 settori. Passeggiate alla scoperta del centro storico, al via due tour mercoledì e giovedì dedicati al patrimonio storico, artistico e culturale di Giulianova Paese. Roseto, incendio in un appartamento, anziana portata fuori dai vigili, poi piano spiaggia in consiglio, avanti senza i trabocchi. L'esame del nuovo strumento va in aula il 17 luglio, discussione e approvazione. Il consigliere Pavoni, spero sia sul Burat entro luglio, così operativo ad agosto. Sedie job per disabili, Lido Lauretta si aggiudica il bando, ne sono previste 3. Accordo tra comune e cooperativa forma talenti, giovani, ok, al nuovo progetto, accolta la proposta che prevede laboratori e installazioni artistiche. Polemica sugli organismi partecipativi a Roseto, consigli di quartiere scontro, Aloisi replica da Dazi, accuse al passato per non dare risposte. Pineto, addio a Flagella, ristoratore ex politico, il titolare di Grani e Braci, stroncato da un infarto a 65 anni al termine del lavoro, era stato consigliere comunale a Silvi. Pescara, la sentenza civile, morto sul lavoro dopo 23 anni, maxi risarcimento alla famiglia. Antonio Di Luca precipitò nella stiva di una nave ancorata al porto durante l'operazione di scarico. I titolari dell'impresa portuale Sanmar, assolti in primo e in secondo grado, dovranno pagare 1 milione di euro. Seminano il panico, arrestati 2 giovani, nei guai il 20enne pescarese che a novembre sparò in corso Mantonè. C'è anche un francavillese. Montesilvano, l'elettrodotto Marrucina-Montesilvano, è partito l'intervento di Terna 28, tralicci elettrici da smantellare. Chuck si gira e il traffico scoppia. Rivera chiusa per le riprese del film di Bocci, il saluto di sindaco e assessori. L'Aquila, follia negli alloggi post-sisma, il carabiniere ferito, ho perso l'udito. In aula il racconto shock dei familiari intervenuti per una lite al progetto case. Scusate, dei militari intervenuti per una lite al progetto case. Il giudice convalida l'arresto di una coppia. Maltratta moglie e tre figlie, condannato un 58enne del posto, inflitti 4 anni e un mese. Le violenze sono andate avanti dal 2016 al 2025. Cuccioli di lupo morti, mea culpa del parco, fatalità e criticità dietro la scomparsa degli esemplari a Civitella Alfedena. Una vicenda dolorosa, dicono. Celano, Domenico morto a soli 36 anni, la famiglia presenta una denuncia. Giovane era stato trasferito al San Camillo di Roma dopo l'aggravamento delle sue condizioni. Lascia la moglie e un bimbo, il dolore della comunità e il ricordo commosso del sindaco Santilli. Spari sull'auto, tutte le piste aperte, sempre a Celano, i carabinieri indagano per capire chi ha esploso i colpi di fucile a pallini. Fiamme, domanda in calo, precari a rischio. Avezzano, vertice nazionale con aziende e sindacati, investimenti confermati, ma spesa il rallentamento. Chieti, pensionato trovato morto tra gli scogli Ortona, il 78enne Tommaso Di Cintio, colpito da un malore durante il bagno al Lido Riccio, l'allarme lanciato dalla moglie. A Tessa, paura a Piazzano, rapina con la pistola all'ufficio postale, un uomo a volto coperto costringe la cassiera.

comitato per l'ordine e la sicurezza dedicato al quartiere Paolini, ma non è il Bronx. Il festival del Saltarello Bregovic a Giulianova, Abruzzo e Balcani nel nome della musica. Il compositore bosniaco alle 22 in concerto al porto turistico. Quando incontro le vostre tradizioni mi sento sempre a casa.

sport mondiali, si aprono i quarti di finale, oggi c'è Francia-Marocco, la Coppa del Mondo entra nel vivo, domani tocca alla Spagna che sfida il Belgio. Intanto un po' di giudiziaria sportiva, l'ex designatore Rocchi verso l'archiviazione, ma spuntano altre due partite sospette. La Juve punta a Dibu Martinez, l'Inter vira su due. Roma Greenwood, si complica la trattativa, l'Atalanta chiude per Gaetano, ufficiale Dragusin alla Viola. Delusioni azzurre a Londra, piange l'Italia, Paolini si ferma contro Kostiuk, Cobolli crolla con Ferri, adesso le speranze del paese sono affidate a Sinner, il numero uno domani affronta Djokovic. L'anniversario dell'ultima Coppa del Mondo, questo è rimasto, l'Italia è 20 anni di eternità, il cielo era azzurro sopra Berlino, il 9 luglio 2006 la nazionale di Lippi vinceva il suo quarto mondiale grazie al rigore di Grosso. Non sappiamo vivere benissimo nel passato, ma il presente e il futuro che ci fregano. Grosso è l'esultanza iconica, Oddo barbiere della festa. Serie C, Pescara, cantiere aperto, la B ora tenta Brugman, i biancazzurri attendono una risposta, c'è il rischio di un Insigne bis, continuo a parlare di mercato in uscita sostanzialmente. Pineto, Tacchi è il nuovo tecnico della primavera, ufficializzato anche lo staff di Barillari, il suo vice sarà Vito Grieco, Trovarelli è il preparatore atletico. Serie D, altro rinforzo per l'Aquila, l'ufficiale l'arrivo di Barnaba, la società accoglie il terzino destro classe 2001 cresciuto nel vivaio del Bologna, sondato il terreno per Ceccarelli, ala con un passato al Chieti e all'Ostia Mare. Il Giulianova annuncia il difensore Cauteruccio e in attacco spunta Fall, ma pare che è una pista che si è già raffreddata quella di Fall. La Sentigiese chiude per Manari a un passo Touré. Il Teramo firma il colpo, ecco Mariani, il classe 2006 rinforzerà il centrocampo biancorosso, contento di essere qui, dice. Buracchio resta in Serie C, nuova esperienza con il Vado, poi Ovidiano Sulmona, scelta di cuore, Di Marzio sarà il nuovo allenatore e il Lanciano prende l'attaccante Kjeremateng. Bene, abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero Abruzzo. Inchiesta nazionale sui pedofili, blitz in casa di un uomo a Pescara, 17 le perquisizioni in tutta Italia, nei personal computer e nei telefonini trovate Photoshop. Due i morti in provincia di Rieti, esplosione al confine con la Marsica, Avezzano si unisce al dolore per le vittime. Pescara, mercato ittico e rifiuti, l'ipotesi ecocompattatore. Le voci dei fan che erano al concerto con Zucchero, lo stadio si infiamma. Un cadavere nell'ex caserma era là almeno da 10 giorni, Lanciano, la vittima, un uomo di 60 anni, disposta l'autopsia. Turismo, Gran Sasso, un inizio da record per la funivia e poi a San Salvo tra i turisti spunta il delfino spiaggiato. Costa Terramana riesce ad attrarre investimenti, c'è l'andamento, poi trasporti, la Transiberiana e gli 800.000 euro per valorizzarla. Transiberiana, parliamo di quella di Castel di Sangro ovviamente. Soppalco, nuoto, la Massica accoglie Rosolino, il Sette Rosa. Pescara, big in fuga dopo Insigne e saluti anche Brugman. Pescara ancora Melozzi, conto alla rovescia per la notte dei serpenti. Veniamo agli approfondimenti regionali. L'Aquila, la cinta muraria potrà riaprire in parte entro la fine dell'anno. L'assessore Magnacca, ora può partire la rinnovata fase dei centri per l'impiego. Pescara, scappa.

scambio di foto e video con piccole vittime, indagato un quarantenne. Pedopornografia, l'inchiesta catanese con 7 arresti e 30 finiti sotto accusa, 17 perquisizioni in tutta Italia, il pescarese ha un lavoro come dipendente. Ruba in un lido una e-bike da 1000 euro, rincorso dal proprietario e arrestato. Poi ubriaco al volante, si schianta contro un'auto, caos, traffico in corso Vittorio. Tutti in fila per Zucchero, legame tra generazioni, da Manfredonia a Livorno per il live allo stadio Adriatico. Siamo felici, dice, concerto quasi sold out, ascoltarlo dal vivo è sempre una grande emozione. Mercato ittico e rifiuti, ipotesi ecocompattatore. L'Aquila accoltellato alla gola dopo un litigio, condannato a 6 anni, un marocchino di 29 anni accusato di tentato omicidio del connazionale. La vittima viva grazie all'immediato intervento degli operatori del 118. Violenze e minacce a moglie e figli, 4 anni. Gran Sasso, un inizio da record, 10.000 utenti sulla funivia. Esplosione in azienda, il cordoglio di Avezzano nella pirotecnica Mattei, hanno perso la vita madre e figlio. Nel 2023 morirono tre parenti. Ancora guasti alla rete idrica, rubinetti a secco a Pescina, ma arrivano nuovi finanziamenti. Transiberiana d'Italia, Ferrovie dello Stato investe 800.000 euro per valorizzarla. Chieti, piazza Templi Romani, parte il restyling da oltre 650.000 euro. Incontro operativo ieri tra Legnini e il soprintendente Del Pino in vista dell'intervento di recupero del sito e di una parte del centro. La benzina, Otiscanno, condannato per la minaccia, 4 anni e 4 mesi a un 31enne, nel 2023 ha rapinato un automobilista complice mai trovato. Definizione agevolata, il Comune valuta l'adozione, revocata la procedura di gara. Malore fatale mentre nuota in mare, il corpo recuperato tra gli scogli a Ortona, la vittima è il 78enne Tommaso Di Cintio. Muore nell'ex caserma, lo trovano dopo 10 giorni, il cadavere era al primo piano dell'edificio di Lanciano che un tempo ospitò i pompieri. Delfino spiaggiato tra i turisti, giallo sulle cause, via alle analisi. Teramo, sulla costa teramana crescono negozi e nuovi investimenti, 7 comuni della Riviera si espandono anche grazie al maxi piano da 28 milioni per la riqualificazione del porto. La Brecciosa, rispetto a Teramo, la città costiera va molto bene, c'è vitalità anche d'inverno. Accordo contro la violenza tra ASL, Procura e ANPAS. Gli operatori sanitari attiveranno, ove necessario, il codice rosa e il conseguente percorso. DJ, 48enne di Isola, accoltellato al via, il processo per l'omicidio. Poi l'ASL risponde a Marco, sia alla visita a domicilio, esami in ospedale. Marco, attraverso una lettera aperta, aveva chiesto una visita a domicilio per il suo problema all'udito. E andiamo nel cerchietto in alto, incendio a Roseto, 75enne tratta in salvo. E andiamo allo sport, Pescara, Big in fuga, Brugman nei saluti, il rischio domino con l'addio di Insigne, sull'uruguaiano anche Empoli e Modena. Il Delfino pensa già al suo sostituto, sul taccuino ci sono Langella e Panada. La Serie A vuole i baby biancazzurri, Amenta parte corteggiato a Mari. La Marsica ospita Rosolino, il campione di nuoto, e il Sette Rosa, l'ex nuotatore azzurro di pallanuoto a San Benedetto dei Marsi per l'evento nazionale di prevenzione acquatica Water Safety Cup. Scusate. Mercato nel vivo, parliamo di Serie D, scatenata la Sant'Egidiese, da Touré a Fall, ecco le trattative dei club abruzzesi. Vediamo se dice qualcosa Giulio Nova. Vabbè, qui si correggono su Cauteruccio che ieri lo davano alla Sant'Egidiese, classe 2007, presidente del Brindisi, parlano solo di lui oggi. Lovidiana ha scelto, il tecnico è Di Marzio, sul Monaco abbiamo già dato conto dal centro, abbiamo terminato con il regionale,
e ci facciamo un salto sulla prima pagina nazionale. NATO, difesa europea in campo. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo. Svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti e Italia buona. Ripeto, via linguaggio da asilo. Sia i Patriot per Kiev. Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. Teheran, negoziati avanti comunque nonostante i bombardamenti, l'assist sui barili agli speculatori. L'attentato contro Ranucci, la Vitola non risponde, PM ha fatto una serie di dichiarazioni spontanee. Centrosinistra parte da Napoli, la corsa, intervista a Manfredi, sindaco di Napoli, serve un garante per il centro. Rocca, bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito, Rocca è presidente della regione Lazio. Zero nel nome di Pasolini, io figlio delle sue periferie. Il cantante dice: quando è morto mi sono sentito orfano. Vediamo ancora altre notizie sul suo palco. Delusione, Gasperini, Greenwood salta, Roma Sundoie. Desplà fa suonare Massenzio con le note dei film. Beh, queste erano le ultime notizie nazionali e internazionali dalla prima pagina del centro. Andiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Sandro Magnoni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Eugenio Saporosi, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Betty Arno, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Valentina Campetti, buongiorno Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene, e salutiamo quindi tutti gli altri amici anche che ci seguono in radio, considerate tutti salutati. È il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: Bene, allora chiamiamolo la Burian Service, ovvero chiamiamo Pierluigi Casalena. Buongiorno intanto anche a Rossella Mattiucci.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Sale, sale Rafa, sale, però la notte ancora si dorme bene.
3: Insomma.
2: Ma io la notte ho dormito bene, aperto i finestri, ho staccato anche l'aria condizionata, perché...
3: Sì, anche le notti sono tropicali, perché abbiamo temperature sopra i 20 gradi, quindi le notti sono tropicali, il caldo si fa sentire, il discorso è che non vediamo una luce in fondo al tunnel, anzi, insomma, la situazione stratale per i prossimi giorni, arriveremo sicuramente almeno a metà del mese senza...
2: Quindi stiamo come la 14, non siamo in galleria e vediamo la luce, ma stiamo come la 14 bloccati con i lavori. Wow.
3: Esatto, oppure come dire, diceva Davide De Zanno quando faceva vedere le cronache del Giro d'Italia, siamo sulla marmolata con quel lungo rettilineo, non vediamo
2: la fine.
3: La prima curva in arrivo, quindi praticamente sarà sofferenza per tanto tempo. Perché insomma il caldo insisterà alla grande, soprattutto sulle aree interne. Sulla costa un po' meno di giorno, poi di notte però insomma si farà sentire l'afa. All'interno qualche nuvola in più, ma sono nuvole diciamo che non consistenti.
2: Ieri pomeriggio è arrivato un'allerta meteo per il Molise, poi dopo non so se è piovuto tanto, si vedevano delle torri da lontano.
3: Si accendono ogni tanto dei temporali per la grande umidità, ma ripeto, sono fenomeni locali.
2: Quindi siamo nel pieno della seconda ondata di calore, però mo, ripeto, un po' di venticello c'è la sera, quindi qua da noi colpisce meno, colpisce di più la pianura padana, in là?
3: Beh, allora, le aree costiere sono sempre quelle meno, diciamo,
2: interessate.
3: Interessate, nel senso che la pianura padana, soprattutto le aree tirreniche, quelle interne, lì le temperature arrivano praticamente a 40 gradi. Mentre sulle aree costiere l'Adriatico è sempre un pochino più fresco, però insomma parliamo di che comunque se ci vuole l'aria condizionata non riesce né a lavorare e molti non riescono neanche a dormire, poi dipende dove stai, anche Giulianova c'è dei microclimi particolari.
2: Certo.
3: La zona nord di Giulianova è sicuramente più fresca, è più alberata. Un'altra zona abbastanza più fresca è quella vicino a Tordino, io abitavo lì via Tordino, lì la zona è più fresco perché c'è il fiume e comunque c'è poche abitazioni, quindi
2: insomma non dobbiamo parlare quasi più di ondata di calore, ma questa è l'estate che ci siamo apparecchiati, nel senso sarà sempre peggio, sarà così, quindi se non gli mettiamo mano
3: 430 ppm di CO2 in atmosfera non c'è, c'è poco da parlare, nel senso il clima ormai è questo, il clima di Dubai praticamente, se non proprio di Dubai quasi, cioè Dubai però non c'è l'umidità, fa più caldo, però la temperatura sono queste,
2: insomma. E qua ci tocca
3: ed è lunga ancora, perché siamo, ripeto, a inizio luglio.
2: Sì, sì, infatti
3: luglio terribile, luglio sì. Siamo sulla stessa strada,
2: il più caldo di sempre nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello mondiale.
3: Sì, esatto, vabbè, ma questi sono regole che verranno tutti battuti, nel senso
2: giorno per giorno praticamente verranno battuti.
3: Sì, anno dopo anno battuti, quindi nel senso non ci sta poco da dire.
2: Non si cambia proprio paradigma.
3: No, ma non puoi cambiare. Ad oggi l'unica cosa che puoi fare è interrompere. Però,
2: gli effetti li vedremo fra 20 anni.
3: Tra 50 anni, 60 anni, 70 anni. Cioè, nel senso, non è una questione di adesso. Insomma, la nostra generazione e quella le prossime due successive finiranno così, insomma, sta poco da dire.
2: Va bene, inizia la fase finale dei campionati del mondo, Francia-Marocco questa sera, giusto?
3: Che è la partita probabilmente più interessante dei quarti, perché insomma la partita è due squadre molto tecniche, quindi sicuramente sarà spettacolare. certo la Francia è più forte, il Marocco però è una squadra scorbuto che insomma qualità di davanti, e quindi può metterla in difficoltà se la Francia non giocherà come dovrebbe giocare. Quindi è chiaro, la Francia è favorita, ma penso che la Francia sia proprio favorita per vincere la manifestazione, però le partite sono da giocare.
2: Usciti con Bolli e la, oddio, meno il nome,
3: e la
2: e la Paolini, è rimasto Sinner, che se lo doveva vedere con Djokovic, che a 39 anni continua a giocare 5 ore di fila.
3: Allora sì, Cobolli è una delusione, ha perso un semi sconosciuto inglese, adesso...
2: Cobolli è giovane, ma qualche defaianza ce l'avrà sicuramente, perché poi non è costante, sembra un ragazzino.
3: Vabbè, ancora, l'erba non è la sua superficie, poi tra l'altro. Adesso c'ha la partita, Zverev c'ha il tabellone spianato, quindi... dovrebbe arrivare in finale anche a Wimbledon dopo aver vinto Roland Garros. E di quasi Sinner Djokovic ci sarà la partita, la finale anticipata. Sinner è favorito sicuramente, però insomma Djokovic abbiamo visto che è un cagnaccio.
2: Sì.
3: Questa...
2: va bene, grazie per lui noi ci risentiamo domattina col direttore alla solita ora.
3: Grazie,
2: buona giornata e buon lavoro.
3: Ciao ciao.
2: Allora, abbiamo ascoltato il meteo, quindi è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Abbiamo detto oggi 9 luglio, qua non ce la serranda, quindi... facciamo prima. Abbiamo detto 9 luglio, oggi si ricorda Sant'Agostino Zhaorong, che non è il Sant'Agostino, quello, il Mamma Santissima, ma è successivo, è nato in Cina nel 1746, affascinato dalla perseveranza dei santi martiri, abbandonò il servizio militare sotto l'imperatore e divenne sacerdote. Per aver predicato il Vangelo e averne testimoniato gli insegnamenti, morì egli stesso martire nel 1815. Insieme a lui vengono ricordati tutti i martiri della Chiesa cinese, sia religiosi che laici, che in varie epoche e luoghi hanno testimoniato nella sofferenza le ricchezze di Cristo con la parola e le opere. Non credo facciate riferimento a questo santo se vi chiamate Agostino, però tant'è. Allora, la pagina degli auguri che trovate su Piccola Città, che vi ricordo si trova sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Buon compleanno ad Emanuela Sistilli, a Piero Rapani, a Federico Mazzaufo, a Maria Cristina Marroni, a Luca Campanile, a Isa Di Benedetto, a Gianni Cerilli, a Pasquale Capparuccini, a Domenico Marconi, a Flaviano Martinelli, a Margherita Romani, a Fulvia Sbei. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati quindi su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con gli aggiornamenti dalla nostra pagina Facebook e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
6: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
7: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA? Meraviglioso!
10: 9 Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
6: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yumami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
4: Rientriamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Intanto buongiorno anche a Rita Piccioni. Facciamo un salto, dicevo, sulla nostra pagina Facebook, perché è giovedì e quindi c'è la rubrica Pillole di Libri. Siamo alla 126esima puntata e Maria Rosaria Vitaleoni ci consiglia un libro da scoprire. Sentiamolo.
5: Benvenuti e bentrovati a questa nuova puntata di Pillole di Libri, la rubrica in collaborazione tra l'Associazione Culturale Quid e Radio G, che ringraziamo sempre per questo spazio. Io sono Maria Rosaria e oggi sono a proporvi la lettura di questo libro, La memoria delle foglie di Gianni Solla, pubblicato da Einaudi circa un mese fa. Il titolo, La memoria delle foglie, suggerisce una storia che può essere legata alle radici, alla memoria, alla crescita, ma anche al futuro e alla vita. Sentite come inizia. Sull'insegna c'è scritto Oasi Eden, ma il nome è Oasi Edena. Edena è mia madre, anche se mio padre la chiamava Dada. L'ultima lettera caduta lascia una ferita. Il vivaio non si vede dalla strada, la curva che lo nasconde ne ha determinato la natura riservata e io, mia madre e mio padre ci siamo adattati finendo per assomigliargli. Già l'incipit dice tanto e Lorenzo a raccontare questa storia arriva, torna nel vivaio che si trova alla periferia di Napoli e che era stato, era appartenuto alla sua famiglia dove lui ha trascorso la sua infanzia insieme ai genitori. Il nuovo proprietario Renato insieme alla moglie Barbara non hanno cambiato quasi nulla di questo vivaio, neanche l'insegna appunto come abbiamo visto. Anzi, Renato si è adattato alle parole con le quali i clienti chiamano le piante e sono nomi strani che proprio il padre di Lorenzo aveva dato loro, tipo Capatossa, Fetusi, Zitti Zitti, Spaccamuro. Lorenzo si trova in un momento difficile, un altro momento difficile della sua vita, ha perso il lavoro e molti anni prima aveva perso invece la moglie che è morta improvvisamente, lasciandolo con due bambini piccoli, Roberta e Tommaso. Adesso Roberto e Tommaso sono cresciuti, lei è un'assistente universitaria e lui è uno scrittore emergente. Potrebbe sembrare un libro questo costruito sul passato, sulla memoria, sul dolore, invece questo romanzo di Gianni Solla ci porta attraverso la storia di Lorenzo appunto e degli altri personaggi che incontriamo durante il racconto a guardare al futuro. Le radici custodiscono quello che siamo stati, ma le foglie cercano sempre la luce ed è questa l'immagine che viene fuori leggendo questo libro. Libro questo che parla di famiglia, di perdita, di figli, ma anche del valore delle parole. Ci sono delle parole che non diciamo mai, altre che arrivano troppo tardi e altre ancora che possono accompagnarci per tutta la vita. Gianni Solla racconta tutto questo con una scrittura molto pulita e delicata e senza mai cercare di commuovere il lettore ed è forse per questo che ci riesce, pagina dopo pagina, non per la storia in sé ma per la riflessione che ci invita a fare. La memoria delle foglie è un libro che io consiglio a chi ama immergersi in storie in cui si può riconoscere. Chi oltre alla lettura vuole conoscere meglio l'autore è invitato domani sera, venerdì 10 luglio alle ore 21 all'ultimo appuntamento della rassegna fuori pagina dell'associazione Quid che si tiene sulla terrazza della biblioteca Bindi qui a Giulianova, perché ospite sarà proprio Gianni Solla e parleremo con lui della memoria delle foglie. Per la rubrica Pillole di libri vi rimando alla prossima settimana e intanto vi aspettiamo domani sera. Ciao a tutti, benvenuti.
4: E ringraziamo quindi l'associazione Quid per la sua rubrica, vi ricordiamo appunto il loro appuntamento di oggi. Bene, allora è il momento di passare all'almanacco del giorno che come sempre è a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo ad aprirlo, vediamo cosa ci racconta oggi Vincenzo. Oggi è giovedì 9 luglio, andiamo direttamente con l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.48 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, il vento 8 orari, la massima di oggi sarà 29, la qualità dell'aria è pressoché simile a quella di ieri, l'indice è 42, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.47, il culmine è alle 13.09, la durata del giorno è 15 ore e 15 minuti. La luna è sorta ieri e tramonta alle 13.05, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 53%. Nati oggi, 9 luglio 1936, Lino Banfi, attore, le centinaia di film che ha fatto, ci ricordiamo Viene avanti cretino, è un medico, è la serie Un medico in famiglia. 9 luglio 1956, 70 anni fa, Tom Hanks, attore, partecipato anche lui tra tantissimi film, ricordiamo Forrest Gump e Castaway. 9 luglio 1946, 80 anni fa, Ronald Bon Scott, cantante rock scozzese australiano e autore di testi dei AC/DC, e poi ascolteremo Highway to Hell. Grazie Vincenzo. I fatti nella storia. 9 luglio 1816, 210 anni fa, con il congresso di Tucumán, l'Argentina si dichiara indipendente dall'impero spagnolo. L'assemblea sancisce la nascita delle province unite del Rio della Plata, avvia processo costituente, rottura definitiva con Madrid, primo nucleo dello Stato argentino moderno. 9 luglio 1941, 85 anni fa, a sostegno dell'operazione Barbarossa, l'Italia invia in Unione Sovietica il CSIR. Il corpo entra in Ucraina, si schiera tra Dnepr e Donetsk e affianca la Wehrmacht. Avvia l'avanzata estiva, prime perdite, prime criticità logistiche sul fronte orientale. Poi sappiamo purtroppo come è andata a finire. Il 9 luglio del 1941, 85 anni fa, il matematico inglese Alan Turing riesce a decodificare il codice Enigma, il dispositivo tedesco per la crittografia dei messaggi, la macchina utilizzata dal Reich nel dirigere le operazioni terra, aria, mare. Era stata sequestrata in maggio dalla Marina britannica a bordo di un sommergibile tedesco durante l'operazione Primrose. 9 luglio 2006, 20 anni fa, a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006, 1-1 dopo i tempi supplementari. Il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente a Spagna 82. Frasi famose, queste sono di Tom Hanks. Questa è una frase sola. Credetemi, il potere e il piacere e l'emozione di questo momento è una velocità della luce costante. Al ricevimento dell'Oscar come miglior attore per Forrest Gump, Thomas Jeffrey Hanks, detto Tom, nato il 9 luglio del 1956 a Concord, è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Oscar per Philadelphia nel 1994 e Forrest Gump appunto nel 1995. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Prima di ascoltare la bellissima Highway to Hell, andiamo a vedere le ultime notizie dell'ANSA, se ci sono novità. Continua il calvario delle ferrovie dello Stato italiane, circolazione treni sospesa in Calabria per danni all'infrastruttura. Da Battipaglia a Paola, in provincia di Cosenza, niente treni, possibili ritardi e cancellazioni. Ancora sul discorso di Trump, alla chiusura del vertice NATO, ritiro truppe americane dall'Europa dipende dalla Groenlandia e dall'Iran. Ma dal massimo 2 anni dopo te ne vivo, come, veramente. Va. Michele Mari vince il premio Strega 2026, secondo Nucci, terzo Pizzorno. Trump dice ancora: attacchi all'Iran sono una rappresaglia ai bombardamenti delle navi. Bene, questo è quanto, queste le ultime notizie dall'ANSA, salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, noi ci rivediamo domattina sui social e adesso invece in radio andiamo ad ascoltare la bellissima Highway to Hell degli AC/DC.

0: Questi erano gli AC/DC con Highway to Hell, con questa bellissima canzone, grazie Vincenzo. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito anche sulla radio, vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo, e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Taylor.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hassan.
1: C'è silenzio quando vanno via i bambini e la casa resta vuota di rumore. C'è silenzio quando escono i giornali e silenzioso il tocco fertile.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M.
Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti dal Radio G Notizie, oggi 9 luglio 2026, andiamo subito alle notizie del centro, partiamo con il quotidiano dell'Abruzzo. Batte la testa, bimbo ferito, macchia tornella di Cortino, il piccolo di 3 anni e mezzo stava passeggiando con la famiglia e di Giulianova è stato soccorso con l'elicottero del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Esplode la fabbrica, 2 morti a Borgo Rose, mamma e figlio uccisi durante la lavorazione dei fuochi d'artificio. Non è la prima volta nella stessa struttura, è la terza. Sanità, il segretario CGL no al patto tra pubblico e privato per gli ospedali. Poi attentato a Ranucci, la vitola ai PM, la bomba, io non c'entro, lui un amico. Addio flagella ristoratore ed ex consigliere comunale a Silvi, poi provincia, parte l'ipoteca alla regione. Teramo, procedura per recuperare i 9 milioni anticipati su trasporto disabili e biblioteca. Teramo, coppia accusata del delitto, DJ ucciso, parte il processo, le difese hanno proposto la richiesta del rito abbreviato. Giulianova, stabilimento balneare Rosso di Sera da demolire. E andiamo sul soppalco, Biondi, io presidente della regione, dico sì, ma non è una malattia. Collegio unico, sì o no, ora si tratta, e Marsiglio lancia la proposta mista. Tragedia al confine con l'Abruzzo, esplode la fabbrica pirotecnica, mamma e figlio morti insieme, salta in aria un magazzino a Borgorose, sempre nello stesso posto nel 2023, altri 3 decessi. Dalle stragi di Casalbordino a quella di Città Sant'Angelo, alla esplodente Sabino, 2 tragedie in 3 anni costarono la vita a 6 persone. Nel 2013 4 scoppi in rapida successione provocarono 5 vittime. Il vertice per cambiare le regole, legge elettorale, ora si tratta, ecco l'ipotesi bis di Marsiglio, dopo le proteste spunta la proposta, 8 eletti su base provinciale, collegio unico per 22. Il sottosegretario Damario guida il dibattito all'emiciclo, per noi di Forza Italia la soluzione mediana potrebbe andare, vedremo cosa accadrà in aula. Scontro sulle aree interne, Meloni firma il decreto, tagliati 27 comuni montani, confermata la linea dei mesi scorsi, protesta l'Ali, quel testo andava sospeso e adesso per i paesi esclusi si riducono i fondi per sanità, famiglie e scuole. Vito dove li prende? Biondi, io presidente della regione, dico sì, ma non è una malattia. Il sindaco dell'Aquila si racconta, guidare il capoluogo è come alzare la coppa del mondo, bisognerebbe togliere le incompatibilità. Il nuovo programma che parte dall'Abruzzo, Leonardo e Accenture insieme per la cybersicurezza della NATO, firmato il contratto da 200 milioni di euro per proteggere NCYI, la piattaforma digitale dell'alleanza. Fondamentale il ruolo della Global Cyber Sec Center di Chieti, sono 29.000 gli utenti interessati. Sanità, il dibattito sui modelli gestionali ospedali, sia gli accordi tra pubblico e privato, i governatori di Liguria e Calabria lanciano i casi di La Spezia e Vibo Valentia. Insieme ai privati, la CGL, accordi disastrosi. Il segretario generale Ranieri boccia il project financing per l'edilizia sanitaria. Il progetto di reinserimento, corsi di informatica per 114 detenuti, così si cambia vita, al via Restart nelle carceri di Chieti, Pescara e Lanciano, la garante Scalera è un accompagnamento al lavoro. Il vertice di Ankara, Trump strappa e ricuce, restiamo nella NATO, quasi tutti sono buoni, hanno avuto un momento cattivo, parla come l'asilo, dice il tycoon, poi sferra l'attacco alla alla Meloni per il mancato uso delle basi per la guerra. Sanchez tira dritto l'Europa in campo in difesa di Madrid, che fra l'altro è quella che, dati OCSE, cresce di più. Forti rialzi per il gas e il petrolio, e le piazze finanziarie europee chiudono tutto in rosso, Milano in calo dell'1,22%. Meloni punta all'unità, non mi pento di nulla, dice, l'Italia è sempre pronta a fare la sua parte, ma con i nostri tempi e i nostri modi. Ottima notizia che i negoziati fra Israele e Libano possano proseguire a Roma. Intanto ad Hormuz tornano gli attacchi, nuovi raid nello stretto, l'ira del presidente americano, ma la guerra comunque finirà presto, sono 3 anni così. Zelensky, un passo per la pace, il presidente ucraino incassa la licenza per i Patriot statunitensi. Campagna elettorale 2027, campo largo unito, ora tocca a noi, foto di gruppo simbolica per Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, disoccupati e potere al popolo interrompono il comizio. La stretta sulla cittadinanza tra le tensioni, aria pesante alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco dopo l'ok all'iter rapido, esulta la Lega. Fratelli d'Italia farà all-in sulle preferenze, La Russa è convinto sull'emendamento, Sherpa già al lavoro. Il caso La Vitola parla 2 ore davanti ai pubblici ministeri di Roma, bomba a Ranucci, non sono stato io, andavo sempre a trovare Sigfrido, l'indagato per strage, per me lui è un fratello, non so chi possa essere stato, il presunto intermediario Gomez è in Camerun per affari, non l'ho mandato io lì. Corsini, dalla RAI, le parole del direttore, l'ordigno, non so se era farlocco, poi ancora. Truffa ed evasione, arrestato Adinolfi, soldi della scommessa collettiva utilizzati per acquistare barche e orologi, intimidatorio e socialmente pericoloso, per questo andrà agli arresti domiciliari. Dal Family Day fino al poker, i 1000 volti del giornalista. Caso dello spionaggio degli 007 deviati in Italia, lo 007 si difende, non erano segreti, spionaggio per la Russia, domani gli interrogatori, l'interesse su Samti e la gente da reclutare. Sentenza della Corte d'Assise, bracciante dissanguato a Latina, 16 anni al suo datore di lavoro. Lovato è stato condannato per omicidio volontario con dolo eventuale. Riconosciute le attenuanti, prima della sentenza l'uomo aveva detto: credo nella Corte, non ho mai voluto il suo decesso. Al termine della requisitoria di oltre 2 ore l'accusa aveva chiesto una condanna di 22 anni. Milano, la mafia come una spa, le 3 organizzazioni criminali avrebbero condizionato le istituzioni, Cosa Nostra, Andrangheta e Camorra avevano una sorta di consiglio di amministrazione, l'attività era portata avanti tramite la condivisione di uffici, beni e società con una cassa comune. Roma, il caso Fentanyl, gli ispettori all'israelitico per ore sotto esame gli aspetti organizzativi di custodia dei farmaci. Teramo, l'omicidio di Corropoli al via, la corte d'assise, DJ ucciso, difensori rilanciano, sconto di pena per gli imputati, ripresentata la richiesta di rito abbreviato escluso per i reati con l'aggravante della premeditazione, i giudici si riservano, si torna in aula a ottobre con l'audizione dei primi testi della pubblica accusa. I familiari della vittima, serve giustizia per Martino. Cortino, ricoverato all'Aquila, cade in montagna, ferito un bambino e piccolo di 3 anni e mezzo di Giulianova, si trovava con i genitori a Macchia Tornella, soccorso con l'elicottero del 118. A Teramo, l'area di Piazzale San Francesco, la proroga della gestione ritarda la riapertura dell'autostazione. I lavori nell'edificio che ospita biglietteria, bagni e bar sono finiti, ma ci sono problemi di certificazione. L'obiettivo è di riattivare i servizi entro fine mese. L'assessore Di Marcantonio dice una ferita aperta. Compagnia Gaspari, abbonamento aumentato, protestano i pendolari, poi premio Teramo via al bando. E poi ancora avvertenza, riunione alla De Benedictis, case di riposo, stipendi bloccati, la regione incontra i lavoratori. Le cooperative non hanno accettato la proposta dell'assessore Sant'Angelo di anticipare le somme, insorgono i sindacati, si tratta di un disastro annunciato e non c'è una data per i pagamenti. Murale di Melarangelo, scoppia la polemica di Massimo Antonio, accusa l'Azzu di volerlo oscurare, la presidente di Visi smentisce e non sarà coperto. Coppa Interamnia, stasera la sfilata alle vie del centro storico accolgono la parata delle 120 squadre di 39 paesi. Scontro tra enti, maxi credito da 9 milioni, la provincia ipoteca la regione, avviata una procedura per recuperare le somme anticipate per trasporto disabili e biblioteca. Il presidente D'Angelo, abbiamo aspettato a lungo quelle risorse fondamentali per i nostri servizi. Unione dei Comuni Terre del Sole, la sindaca Sulpizzi, nuova presidente. Campli, inchiesta sui conti del comune, fascicolo contro ignoti dopo un esposto, continua l'indagine per truffa su un dipendente dell'Unione. Ambulanti abusivi, blitz sul lungomare a Martinsicuro, la polizia locale sequestra due borsoni di merce taroccata e due auto risultate rubate. Viabilità, nuovo ponte ancaranese, ora i fondi raddoppiano, la cabina istituzionale post sisma approva l'incremento da 7,2 a 15,7 milioni, commissario Castelli, piena copertura finanziaria per un'opera strategica. Il PD, progressisti uniti al voto, siamo sempre a Martinsicuro, il partito punta a campo largo per le comunali dell'anno prossimo. Carabinieri, De Nicola sostituisce Di Matteo al comando di Corropoli. Giulianova, chalet abbandonato, pronte le ruspe, il rosso di sera è da battere, a rischio l'incolumità pubblica. L'ultimo sopralluogo della polizia locale certifica la fragilità strutturale dello stabilimento in degrado. Ed è vero. In arrivo l'ordinanza del sindaco per il via alla rimozione. L'assessore Giorgini dice bisogna intervenire. Ex ristorante Beccacesi, spariscono le ultime tracce, demolita la struttura. Premio Culturiamo, l'abbiamo presentato qui da noi l'altro giorno, per sport, arte e scienza. Oggi a Kursaal la cerimonia per l'assegnazione dei riconoscimenti a personaggi chiave nei sei settori. Passeggiate alla scoperta del centro storico, al via due tour mercoledì e giovedì dedicati al patrimonio storico, artistico e culturale di Giulianova Paese. Roseto, incendio in un appartamento, anziana portata fuori dai vigili, poi piano spiaggia in consiglio, avanti senza i trabocchi. L'esame del nuovo strumento va in aula il 17 luglio, discussione e approvazione. Il consigliere Pavoni, spero sia sul Burat entro luglio, così operativo ad agosto. Sedie job per disabili, Lido Lauretta si aggiudica il bando, ne sono previste tre. Accordo tra comune e cooperativa forma talenti, giovani, ok, al nuovo progetto, accolta la proposta che prevede laboratori e installazioni artistiche. Polemica sugli organismi partecipativi a Roseto, consigli di quartiere scontro, Aloisi replica da Dazzi, accuse al passato per non dare risposte. Pineto, addio a Flagella, ristoratore ex politico, il titolare di Grani e Braci, stroncato da un infarto a 65 anni al termine del lavoro, era stato consigliere comunale a Silvi. Pescara, la sentenza civile, morto sul lavoro dopo 23 anni, maxi risarcimento alla famiglia. Antonio Di Luca precipitò nella stiva di una nave ancorata al porto durante le operazioni di scarico. I titolari dell'impresa portuale Sanmar, assolti in primo e in secondo grado, dovranno pagare 1 milione di euro. Seminano il panico, arrestati due giovani, nei guai il ventenne pescarese che a novembre sparò in corso Mantonè. C'è anche un francavillese. Montesilvano, l'elettrodotto Marrucina-Montesilvano, è partito l'intervento di Terna, 28 tralicci elettrici da smantellare. Chuck si gira e il traffico scoppia. Rivera chiusa per le riprese del film di Bocci, il saluto di sindaco e assessori. L'Aquila, follia negli alloggi post sisma, il carabiniere ferito, ho perso l'udito. In aula il raccolto shock dei familiari intervenuti per una lite al progetto case. Scusate, dei militari intervenuti per una lite al progetto case. Il giudice convalida l'arresto di una coppia. Maltratta moglie e tre figlie, condannato un 58enne del posto, inflitti 4 anni e un mese. Le violenze sono andate avanti dal 2016 al 2025. Cuccioli di lupo morti, mea culpa del parco, fatalità e criticità dietro la scomparsa degli esemplari a Civitella Alfedena. Una vicenda dolorosa, dicono. Celano, Domenico morto a soli 36 anni, la famiglia presenta una denuncia. Giovane era stato trasferito al San Camillo di Roma dopo l'aggravamento delle sue condizioni. Lascia la moglie un bimbo, il dolore della comunità e il ricordo commosso del sindaco Santilli. Spari sull'auto, tutte le piste aperte, sempre a Celano, i carabinieri indagano per capire chi ha esploso i colpi di fucile a Pallini. Fiam, domanda in calo, precari a rischio. Avezzano, vertice nazionale con aziende e sindacati, investimenti confermati, ma spesa il rallentamento. Chieti, pensionato trovato morto tra gli scogli Ortona, il 78enne Tommaso Di Cintio, colpito da un malore durante il bagno al Lido Riccio, l'allarme lanciato dalla moglie. A Tessa, paura a Piazzano, rapina con la pistola all'ufficio postale, un uomo a volto coperto costringe la cassiera a dargli 1.000 euro, poi fugge. Borelli dice non dobbiamo abbassare la guardia. Lanciano, macabra scoperta, trovato un cadavere nell'ex caserma, si tratta di un uomo tra i 60 e i 70 anni, il corpo già in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere un clochard. Processo Prospero, il ragazzo morto a Perugia, si torna in aula, nuova udienza per la morte del 19enne, assente la criminologa Bruzzone. Pur qua. Su Santa Rita l'attenzione sarà massima, in prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza dedicato al quartiere Paolini, ma non è il Bronx. Il festival del Saltarello, Bregovic a Giulianova, Abruzzo e Balcani nel nome della musica. Il compositore bosniaco alle 22 in concerto al porto turistico, quando incontro le vostre tradizioni mi sento sempre a casa.

Delusioni azzurre a Londra, piange l'Italia. Paolini si ferma contro Kostiuk, Cobolli crolla con Ferri. Adesso le speranze del paese sono affidate a Sinner. Il numero uno domani affronta Djokovic. L'anniversario dell'ultima Coppa del Mondo, questo è rimasto. L'Italia è 20 anni di eternità. Il cielo era azzurro sopra Berlino. Il 9 luglio 2006 la nazionale di Lippi vinceva il suo quarto mondiale grazie al rigore di Grosso. Non sappiamo vivere benissimo nel passato, ma il presente e il futuro che ci fregano. Grosso è l'esultanza iconica, Oddo barbiere della festa. Serie C, Pescara, cantiere aperto, la B ora tenta Brugman. I biancazzurri attendono una risposta, c'è il rischio di un Insigne bis. Continua a parlare di mercato in uscita sostanzialmente. Pineto, Tacchi è il nuovo tecnico della primavera, ha ufficializzato anche lo staff di Barillari, il suo vice sarà Vito Grieco, Trovarelli è il preparatore atletico. Serie D, altro rinforzo per l'Aquila, l'ufficiale l'arrivo di Barnaba, la società accoglie il terzino destro classe 2001 cresciuto nel vivaio del Bologna, sondato il terreno per Ceccarelli, ala con un passato al Chieti e all'Ostia Mare. Il Giulianova annuncia il difensore Cauteruccio e in attacco spunta Fall, ma pare che è una pista che si è già raffreddata quella di Fall. La Sentigiese chiude per Manari a un passo Touré. Il Teramo firma il colpo, ecco Mariani, il classe 2006 rinforzerà il centrocampo biancorosso, contento di essere qui, dice. Buracchio resta in Serie C, nuova esperienza con il Vado. Poi Ovidiano Sulmona, scelta di cuore, Di Marzio sarà il nuovo allenatore. E il Lanciano prende l'attaccante Kieren Ateng. Bene, abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero Abruzzo. Inchiesta nazionale sui pedofili, blitz in casa di un uomo a Pescara, 17 le perquisizioni in tutta Italia. Nei personal computer e nei telefonini trovate Photoshop. Due i morti in provincia di Rieti, esplosione al confine con la Marsica, Avezzano si unisce al dolore per le vittime. Pescara, mercato ittico e rifiuti, l'ipotesi ecocompattatore. Le voci dei fan che erano al concerto con Zucchero, lo stadio si infiamma. Un cadavere nell'ex caserma era là almeno da 10 giorni, Lanciano, la vittima è un uomo di 60 anni, disposta l'autopsia. Turismo, Gran Sasso, un inizio da record per la funivia e poi a San Salvo tra i turisti spunta il delfino spiaggiato. Costa Terramano riesce ad attrarre investimenti, c'è l'andamento, poi trasporti, la Transiberiana e gli 800.000 euro per valorizzarla. Transiberiana, parliamo di quella di Castel di Sangro ovviamente. Soppalco, nuoto, la Massica accoglie Rosolino e il Sette Rosa. Pescara big in fuga dopo Insigne e saluti anche Brugman. Pescara ancora Melozzi, conto alla rovescia per la notte dei serpenti. Vediamo gli approfondimenti regionali. L'Aquila, la cinta muraria potrà riaprire in parte entro la fine dell'anno. L'assessore Magnacca, ora può partire la rinnovata fase dei centri per l'impiego. Pescara, scambio di foto e video con piccole vittime, indagato un quarantenne. Pedopornografia, l'inchiesta catanese con 7 arresti e 30 finiti sotto accusa, 17 perquisizioni in tutta Italia, il pescarese ha un lavoro come dipendente. Ruba in un lido una e-bike da 1000 euro, rincorso dal proprietario e arrestato. Poi ubriaco al volante, si schianta contro un'auto, caos, traffico in corso Vittorio. Tutti in fila per Zucchero, legame tra generazioni, da Manfredonia a Livorno per il live allo stadio Adriatico. Siamo felici, dice, concerto quasi sold out, ascoltarlo dal vivo è sempre una grande emozione. Mercato ittico e rifiuti, ipotesi ecocompattatore. L'Aquila accoltellato alla gola dopo un litigio, condannato a 6 anni, un marocchino di 29 anni accusato di tentato omicidio del connazionale. La vittima viva grazie all'immediato intervento degli operatori del 118.

violenze e minacce a moglie e figli, 4 anni. Gran Sasso, un inizio da record, 10.000 utenti sulla funivia. Esplosione in azienda, il cordoglio di Avezzano nella pirotecnica Mattei, hanno perso la vita madre e figlio. Nel 2023 morirono tre parenti. Ancora guasti alla rete idrica, rubinetti a secco a Pescina, ma arrivano nuovi finanziamenti. Transiberiana d'Italia, Ferrovie dello Stato investe 800.000 euro per valorizzarla. Chieti, piazza Templi Romani, parte il restyling da oltre 650.000 euro. Incontro operativo ieri tra Legnini e il soprintendente Del Pino in vista dell'intervento di recupero del sito e di una parte del centro. La benzina o Tiscanno, condannato per la minaccia 4 anni e 4 mesi a un 31enne nel 2023, ha rapinato un automobilista complice mai trovato. Definizione agevolata, il Comune valuta l'adozione, revocata la procedura di gara. Malore fatale mentre nuota in mare, il corpo recuperato tra gli scogli a Ortona, la vittima è il 78enne Tommaso Di Cintio. Muore nell'ex caserma, lo trovano dopo 10 giorni, il cadavere era al primo piano dell'edificio di Lanciano che un tempo ospitò i pompieri. Delfino spiaggiato tra i turisti, giallo sulle cause, via alle analisi. Teramo, sulla costa teramana crescono negozi e nuovi investimenti. 7 comuni della Riviera si espandono anche grazie al maxipiano da 28 milioni per la riqualificazione del porto. La Brecciosa, rispetto a Teramo, la città costiera va molto bene, c'è vitalità anche d'inverno. Accordo contro la violenza tra ASL, Procura e ANPAS. Gli operatori sanitari attiveranno, ove necessario, il codice rosa e il conseguente percorso. DJ, 48enne di Isola, accoltellato al via, il processo per l'omicidio. Poi l'ASL risponde a Marco, sia alla visita a domicilio, esami in ospedale. Marco, attraverso una lettera aperta, aveva chiesto una visita a domicilio per il suo problema all'udito. E andiamo nel cerchietto in alto, incendio a Roseto, 75enne tratta in salvo. E andiamo allo sport. Pescara, Big in fuga, Brugman ai saluti, il rischio domino con l'addio di Insigne, sull'uruguaiano anche Empoli e Modena. Il Delfino pensa già al suo sostituto, sul taccuino ci sono Langella e Panada. La Serie A vuole i baby biancazzurri, Amenta parte corteggiato a Mari. La Marsica ospita Rosolino, il campione di nuoto, e il Sette Rosa, l'ex nuotatore azzurro di pallanuoto a San Benedetto dei Marsi per l'evento nazionale di prevenzione acquatica Water Safety Cup. Scusate. Mercato nel vivo, parliamo di Serie D, scatenata la Sant'Egidiese, da Touré a Fall, ecco le trattative dei club abruzzesi. Vediamo se dice qualcosa Giulio Nova. Vabbè, così correggono su Cauteruccio che ieri lo davano alla Sant'Egidiese, classe 2007, presidente Arbindisi, parlano solo di lui oggi. Lovidiana ha scelto, il tecnico è Di Marzio, sul Monaco abbiamo già dato conto dal centro, abbiamo terminato con il regionale e ci facciamo un salto sulla prima pagina nazionale. NATO, difesa europea in campo, dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo. Svolta di Trump dopo le minacce agli alleati, leader uniti e Italia buona, ripeto, via linguaggio da asilo. Sia i Patriot per Kiev, Meloni, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi le priorità. Teheran, negoziati avanti comunque nonostante i bombardamenti, l'assist sui barili agli speculatori. L'attentato contro Ranucci, la Vitola non risponde, PM ha fatto una serie di dichiarazioni spontanee. Centrosinistra parte da Napoli la corsa, intervista a Manfredi, sindaco di Napoli, serve un garante per il centro. Rocca, bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito, Rocca è presidente della regione Lazio. Zero nel nome di Pasolini, io figlio delle sue periferie. Il cantante dice: quando è morto mi sono sentito orfano. Vediamo ancora altre notizie sul suo palco. Delusione Gasperini, Greenwood salta, Roma Sundoie. Desplat fa suonare Massenzio con le note dei film. Beh, queste erano.
le ultime notizie nazionali e internazionali dalla prima pagina del centro. Andiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Sandro Magnoni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Eugenio Saporosi, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Betty Arno, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Valentina Campetti, buongiorno Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene, e salutiamo quindi tutti gli altri amici anche che ci seguono in radio, considerate tutti salutati. È il momento di fare qualche stacco pubblicitario, perché torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: Bene, allora chiamiamolo la Burian Service, ovvero chiamiamo Pierluigi Casalena. Buongiorno intanto anche a Rossella Mattiucci.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Sale, però la notte ancora si dorme bene.
3: Insomma.
2: Ma io la notte dormivo bene, aperto i finestri, ho staccato anche l'aria condizionata perché...
3: Sì, anche le notti sono tropicali perché abbiamo temperature sopra i 20 gradi, quindi le notti sono tropicali. Il caldo si fa sentire, il discorso è che non vediamo una luce in fondo al tunnel, anzi insomma la situazione è stratale. Per i prossimi giorni arriveremo sicuramente almeno a metà del mese senza...
2: Quindi stiamo come la 14, non siamo in galleria e vediamo la luce, ma stiamo come la 14 bloccati con i lavori. Wow.
3: Esatto, oppure come dire, diceva Davide De Zanno quando faceva il telegramma che è del Giro d'Italia, siamo sulla marmolata con quel lungo rettilineo, non vediamo
2: la fine.
3: La prima curva in arrivo, quindi praticamente sarà sofferenza per tanto tempo. Perché insomma il caldo insisterà alla grande, soprattutto sull'aria interna. Sulla costa un po' meno di giorno, poi di notte però insomma si farà sentire l'afa. All'interno qualche nuvola in più, ma sono nuvole diciamo che non consistenti.
2: Ieri pomeriggio è arrivato un allerta meteo per il Molise, poi dopo non so se è piovuto tanto, si vedevano delle torri da lontano.
3: Si accendono ogni tanto dei temporali per la grande umidità, ma ripeto, sono fenomeni locali.
2: Quindi siamo nel pieno della seconda ondata di calore, però mo, ripeto, un po' di venticello c'è la sera, quindi qua da noi colpisce meno, colpisce di più la pianura padana, in là?
3: Beh, allora, le aree costiere sono sempre quelle meno, diciamo,
2: interessate.
3: Interessate, nel senso che la pianura padana, soprattutto le aree tirreniche, quelle interne, lì le temperature arrivano praticamente a 40 gradi. Mentre sulle aree costiere l'Adriatico è sempre un pochino più fresco, però insomma parliamo di che comunque se ci vuole l'aria condizionata non riesce almeno a lavorare e molti non riescono neanche a dormire. Poi dipende dove stai, anche Giulianova c'ha dei microclimi particolari.
2: Certo.
3: La zona nord di Giulianova è sicuramente più fresca e più alberata. Un'altra zona abbastanza più fresca è quella vicino al Tordino. Io abitavo lì via Tordino, lì la zona è più fresco perché c'è il fiume e comunque c'è poche abitazioni, quindi
2: insomma non dobbiamo parlare quasi più di onda di calore, ma questa è l'estate che ci siamo apparecchiati, nel senso sarà sempre peggio, sarà così, quindi se non gli mettiamo mano
3: 430 ppm di CO2 in atmosfera non c'è poco da parlare, nel senso il clima ormai è questo, il clima di Dubai praticamente, se non proprio di Dubai quasi, cioè Dubai però non c'è l'umidità, fa più caldo, però la temperatura sono queste,
2: e qua ci tocca
3: ed è lungo ancora perché siamo, ripeto, a inizio luglio.
2: Sì, sì, infatti
3: luglio terribile, luglio sì. Siamo sulla stessa strada,
2: il più caldo di sempre nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello mondiale.
3: Sì, esatto, vabbè, ma questi sono record che verranno tutti battuti, nel senso
2: giorno per giorno praticamente verranno battuti.
3: Sì, anno dopo anno battuti, quindi nel senso non ci sta poco da dire.
2: Cambia proprio paradigma.
3: No, ma non puoi cambiare. Ad oggi l'unica cosa che puoi fare è interrompere. Però,
2: gli effetti li vedremo fra 20 anni.
3: Tra 50 anni, 60 anni, 70 anni. Cioè, nel senso, non è una questione di adesso. Insomma, la nostra generazione, quella le prossime due successive finiranno così, insomma, sta poco da dire.
2: Va bene, inizia la fase finale dei campionati del mondo, Francia-Marocco questa sera, giusto?
3: Che è la partita probabilmente più interessante dei quarti, perché insomma la partita è due squadre molto tecniche, quindi sicuramente sarà spettacolare. certo la Francia è più forte, il Marocco però è una squadra a scorbuto, che insomma qualità di davanti, e quindi può metterla in difficoltà se la Francia non giocherà come dovrebbe giocare. Quindi è chiaro, la Francia è favorita, ma penso che la Francia sia proprio favorita per vincere la manifestazione, però le partite sono da giocare.
2: Usciti con Bolli e la, oddio, meno il nome, e la Paolini, è rimasto Sinner, che se lo doveva vedere con Djokovic, che a 39 anni continua a giocare 5 ore di fila.
3: Allora sì, con Bolli è una delusione, verso un semi sconosciuto inglese, adesso
2: ecco, Bolli è giovane, ma qualche defaianza ce l'avrà sicuramente, perché poi non è costante, sembra un ragazzino.
3: Vabbè,
2: ancora
3: l'erba non è la sua superficie, poi tra l'altro adesso c'ha la partita Zverev, c'è il tabellone spianato, quindi dovrebbe arrivare in finale anche a Wimbledon dopo aver vinto il Roland Garros. Di quasi Sinner Djokovic, ci sarà la partita, la finale anticipata. Sinner è favorito sicuramente, però insomma Djokovic abbiamo visto che è un cagnaccio.
2: Sì.
3: Questa.
2: Va bene, grazie Pierluigi, noi ci risentiamo domattina col direttore alla solita ora.
3: Grazie,
2: buona giornata e buon lavoro.
3: Ciao ciao.
2: Allora, abbiamo ascoltato il meteo, quindi è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Abbiamo detto oggi 9 luglio, qua non ce la serranno, facciamo prima. Abbiamo detto 9 luglio, oggi si ricorda Sant'Agostino Zhaorong, che non è il Sant'Agostino, quello, il Mamma Santissima, ma è successivo, è nato in Cina nel 1746. Affascinato dalla perseveranza dei santi martiri, abbandonò il servizio militare sotto l'imperatore e divenne sacerdote. Per aver predicato il Vangelo e averne testimoniato gli insegnamenti, morì egli stesso martire nel 1815. Insieme a lui vengono ricordati tutti i martiri della Chiesa cinese, sia religiosi che laici, che in varie epoche e luoghi hanno testimoniato nella sofferenza le ricchezze di Cristo con la parola e le opere. Non credo facciate riferimento a questo santo se vi chiamate Agostino, però tant'è. Allora, la pagina degli auguri che trovate su Piccola Città, che vi ricordo si trova sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Buon compleanno ad Emanuela Sistilli, a Piero Rapani, a Federico Mazzaufo, a Maria Cristina Marroni, a Luca Campanile, a Isa Di Benedetto, a Gianni Cerilli, a Pasquale Capparuccini, a Domenico Marconi, a Flaviano Martinelli, a Margherita Romani, a Fulvia Sbei. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati quindi su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con gli aggiornamenti dalla nostra pagina Facebook e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre il cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
6: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: Meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
8: Meraviglioso!
6: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: Meraviglioso!
6: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
9: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
4: Rientriamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Intanto buongiorno anche a Rita Piccioni. Facciamo un salto, dicevo, sulla nostra pagina Facebook, perché è giovedì e quindi c'è la rubrica Pillole di Libri. Siamo alla 126esima puntata e Maria Rosaria Vitaleoni ci consiglia un libro da scoprire. Sentiamolo.
5: Benvenuti e bentrovati a questa nuova puntata di Pillole di Libri, la rubrica in collaborazione tra l'Associazione Culturale Quid e Radio G, che ringraziamo sempre per questo spazio. Io sono Maria Rosaria e oggi sono a proporvi la lettura di questo libro, La memoria delle foglie di Gianni Solla, pubblicato da Einaudi circa un mese fa. Il titolo, La memoria delle foglie, suggerisce una storia che può essere legata alle radici, alla memoria, alla crescita, ma anche al futuro e alla vita. Sentite come inizia. Sull'insegna c'è scritto Oasi Eden, ma il nome nome è Oasi Edena. Edena è mia madre, anche se mio padre la chiamava Dadda. L'ultima lettera caduta lascia una ferita. Il vivaio non si vede dalla strada, la curva che lo nasconde ne ha determinato la natura riservata e io, mia madre e mio padre ci siamo adattati finendo per assomigliargli. Già l'incipit dice tanto e Lorenzo a raccontare questa storia arriva, torna nel vivaio che si trova alla periferia di Napoli e che era stato, era appartenuto alla sua famiglia dove lui ha trascorso la sua infanzia insieme ai genitori. Il nuovo proprietario Renato insieme alla moglie Barbara non hanno cambiato quasi nulla di questo vivaio, neanche l'insegna. Appunto, come abbiamo visto, anzi Renato si è adattato alle parole con le quali i clienti chiamano le piante, sono nomi strani che proprio il padre di Lorenzo aveva dato loro, tipo capatosta, fetusi, zitti zitti, spaccamuro. Lorenzo si trova in un momento difficile, un altro momento difficile della sua vita, ha perso il lavoro e molti anni prima aveva perso invece la moglie che è morta improvvisamente, lasciandolo con due bambini piccoli, Roberta e Tommaso. Adesso Roberto e Tommaso sono cresciuti, lei è un'assistente universitaria e lui è uno scrittore emergente. Potrebbe sembrare un libro questo costruito sul passato, sulla memoria, sul dolore, invece questo romanzo di Gianni Solla ci porta attraverso la storia di Lorenzo, appunto, e degli altri personaggi che incontriamo durante il racconto, a guardare al futuro. Le radici custodiscono quello che siamo stati, ma le foglie cercano sempre la luce ed è questa l'immagine che viene fuori leggendo questo libro. Libro questo che parla di famiglia, di perdita, di figli, ma anche del valore delle parole. Ci sono delle parole che non diciamo mai, altre che arrivano troppo tardi e altre ancora che possono accompagnarci per tutta la vita. Gianni Solla racconta tutto questo con una scrittura molto pulita e delicata e senza mai cercare di commuovere il lettore, ed è forse per questo che ci riesce. Pagina dopo pagina, non per la storia in sé, ma per la riflessione che ci invita a fare. La memoria delle foglie è un libro che io consiglio a chi ama immergersi in storie in cui si può riconoscere. Chi, oltre alla lettura, vuole conoscere meglio l'autore è invitato domani sera, venerdì 10 luglio, alle ore 21, all'ultimo appuntamento della rassegna fuori pagina dell'associazione Quip, che si tiene sulla terrazza della biblioteca Bindi qui a Giulianova, perché ospite sarà proprio Gianni Solla e parleremo con lui della memoria delle foglie. Per la rubrica Pillole di libri vi rimando alla prossima settimana e intanto vi aspettiamo domani sera. Ciao a tutti. Benvenuti.
4: E ringraziamo quindi l'associazione Quid per la sua rubrica, vi ricordiamo appunto il loro appuntamento di oggi. Bene, allora è il momento di passare all'almanacco del giorno che come sempre è a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo ad aprirlo, vediamo cosa ci racconta oggi Vincenzo. Oggi è giovedì 9 luglio, andiamo direttamente con l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.48 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, il vento 8 orari, la massima di oggi sarà 29, la qualità dell'aria è pressoché simile a quella di ieri, l'indice è 42, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09, la durata del giorno è 15 ore e 15 minuti. La luna è sorta ieri e tramonta alle 13.05, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 53%. Nati oggi, 9 luglio 1936, Lino Banfi, attore, le centinaia di film che ha fatto, ci ricordiamo Viene avanti cretino, è un medico, è la serie Un medico in famiglia. 9 luglio 1956, 70 anni fa, Tom Hanks, attore, partecipato anche lui tra tantissimi film, ricordiamo Forrest Gump e Castaway. 9 luglio 1946, 80 anni fa, Ronald Bon Scott, cantante rock scozzese australiano, è autore di testi dei AC/DC e poi ascolteremo Highway to Hell. Grazie Vincenzo. I fatti nella storia. 9 luglio 1816, 210 anni fa, con il congresso di Tucumán, l'Argentina si dichiara indipendente dall'impero spagnolo. L'assemblea sancisce la nascita delle province unite del Rio della Plata, avvia processo costituente, rottura definitiva con Madrid, primo nucleo dello Stato argentino moderno. 9 luglio 1941, 85 anni fa, a sostegno dell'operazione Barbarossa, l'Italia invia in Unione Sovietica il CSIR. Il corpo entra in Ucraina, si schiera tra Dnepr e Donetsk e affianca la Wehrmacht. Avvia l'avanzata estiva, prime perdite, prime criticità logistiche sul fronte orientale. Poi sappiamo purtroppo come è andata a finire. Il 9 luglio del 1941, 85 anni fa, il matematico inglese Alan Turing riesce a decodificare il codice Enigma, il dispositivo tedesco per la crittografia dei messaggi, la macchina utilizzata da Reich nel dirigere le operazioni terra, aria, mare. Era stata sequestrata in maggio dalla Marina britannica a bordo di un sommergibile tedesco durante l'operazione Primrose. 9 luglio 2006, 20 anni fa, a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006, 1-1 dopo i tempi supplementari. Il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente a Spagna 82. Frasi famose, queste sono di Tom Hanks. Questa è una frase sola. Credetemi, il potere e il piacere e l'emozione di questo momento è una velocità della luce costante. Al ricevimento dell'Oscar come miglior attore per Forrest Gump, Thomas Jeffrey Hanks, detto Tom, nato il 9 luglio del 1956 a Concord, è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Oscar per Philadelphia nel 1994 e Forrest Gump appunto nel 1995. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Prima di ascoltare la bellissima Highway to Hell, andiamo a vedere le ultime notizie dell'ANSA, se ci sono novità. Continua il calvario delle ferrovie dello Stato italiane, circolazione treni sospesa in Calabria per danni all'infrastruttura. Da Battipaglia a Paola, in provincia di Cosenza, niente treni, possibili ritardi e cancellazioni. Ancora sul discorso di Trump, alla chiusura del vertice NATO, ritiro truppe americane dall'Europa dipende dalla Groenlandia e dall'Iran, ma dal massimo 2 anni la potete vivere, veramente. Michele Mari vince il premio Strega 2026 secondo Nucci, terzo Pizzorno. Trump dice ancora attacchi all'Iran sono una rappresaglia ai bombardamenti delle navi. Bene, questo è quanto, queste le ultime notizie dall'ANSA. Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, noi ci rivediamo domattina sui social. Adesso invece in radio andiamo ad ascoltare la bellissima Highway to Hell degli AC/DC

0: E questi erano gli AC/DC con Highway to Hell, con questa bellissima canzone, grazie Vincenzo. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito anche sulla radio, vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto mi hai pensato,

0: the point. That is why I want a...
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Eccoci, direttore.
1: Trasmissione fischia dalla radiolina che ci ha regalato.
0: Forse fischia, fischia perché ce l'hai vicino al microfono.
1: Palestrieri, tanti saluti, Lucia, Renzo e Lucia.
0: Il problema è che la radiolina è vicino al microfono. Il problema è che la radiolina è vicino al microfono, ecco perché
1: bella radiolina
0: fischia.
1: Con la frequenza di raggio G piccolissima. Lorenzo, che tutti chiamavano Renzo, come il fidanzato tuo.
0: Chi?
1: Giustamente, chi? Tu lo chiami Renzo? No, lo chiamo
0: Lorenzo. No, io non lo chiamo né Renzo né Lorenzo.
1: Amore?
0: No, nemmeno, per carità. No.
1: Con i segnali
0: né
1: di
0: tesoro, culo. Né piccolo, con né cucciolo, né tutte queste matite qua.
1: Allora, buongiorno, ieri ed oggi io mi batto solo mettendo in campo due persone che non mi vuoi toccare, poi tu metti tutti. Sergio Enrico è Battiato.
0: Volevo ringraziare e salutare l'avvocato Libera D'Amelio, che
1: ciao,
0: ci
1: Libera,
0: saluta.
1: Ci siamo?
0: Ci saluta e scrive: i miracoli esistono, si deve avere fede e pregare sempre
1: e
0: in merito.
1: Quando nasce bambina?
0: Bambino? Il bambino? Maschietto credo bambino. Che sia, una bambina, oddio.
1: Non ci ricordiamo, mo. Vabbè, comunque va bene.
0: Girolamo, chiamaci.
1: Bello video, ricordiamo video. Ovidio Chiamaroli, che è stata, ecco, quello me lo fa 40 anni di radio,
0: grande
1: intervista bellissima quando andaste in pullman dal Papa.
0: Io c'ero, è vero, sì, dal
1: e
0: Papa.
1: E facevamo una diretta dal pullman,
0: sì, sì,
1: e Ovidio si commosse.
0: Sì, me la ricordo quell'intervista. Me la ricordo.
1: E poi era un grande organizzatore, i carnevali di. Prima c'erano i carnevali quelli fatti da, ricordate? Da Stortini?
0: Sì.
1: Stortini. Il quale mi ha detto l'altro giorno, l'abbiamo incontrato, ha detto: ma se qualcuno di
0: Giovanni. Che non lo vedo, come è stato?
1: Sta bene. Dice che se qualcuno di Giovanni vi dice rifacciamolo, io sono pronto, ma non me la sento di ripartire da solo.
0: Certo.
1: Quindi se si vuole organizzare.
0: Perché giovani.
1: Giovani. Il gran carnevale giuliese, Stortini è pronto, come era pronto anche Aladino, non la lampada, Aladino Stacchiotti, che era uno che tanti che collaborava con loro, ma pure Molinisi, che purtroppo poi è morto. Allora, Enrico, Sergio Enrico, ce l'hai una canzone di Sergio Enrico?
0: Sai che mi piace.
1: Una canzone d'amore, una delle tante canzoni d'amore di Enrico alla sua donna.
0: E posso mettere avanti le mani e dire che so che già parto sconfitta.
1: Ma non è una,
0: ma è vero, ma io voterei le tue canzoni,
1: ma
0: direttore.
1: Non lo
0: vuoi mettere
1: tu
0: un Sergio Enrico?
1: Giovani, devi
0: con
1: mettere
0: un Fedez,
1: devi mettere Fedez, quell'altro.
0: No, quattro scusate,
1: dire.
0: No, per partita.
1: No, per dire
0: la botta di dialetto.
1: Puoi mettere, ecco, per esempio, puoi mettere.
0: Io ce l'ho una canzone da mettere che piace tanto anche a te, poi la metto.
1: Lo so. L'ultimo treno della notte.
0: No, però non proprio quella... l'attuale, sempre
1: l'attuale
0: nei... no, ma anche dei miei, però posso mettere anche i miei cantanti contemporanei, sempre anni 90 e 2000.
1: No, quelli devi mettere.
0: Okay.
1: Solo quelli.
0: Sì, posso mettere quelli.
1: Devi andare 60 70.
0: Ok, quindi posso 80 anche ciò?
1: Se vuoi, sì.
0: Una fettina di 80?
1: Sì.
0: Beh, allora dai, non è che parto per così
1: pronti,
0: male.
1: Salutiamo la Gura, abbiamo notizie? C'è la neve, c'è la pioggia, c'è la grandine, c'è il fango, siamo passati attraverso le forche caudine di una specie di ponte per arrivare qua.
0: Sì.
1: Allora, la canzone è una canzone d'amore, rivolta alla sua ragazza, finalmente capisce che è innamorata di lui. E lui le dice: ora che sai, finalmente io ti darò. Lui è sempre così fa. Bello il finale della canzone di Enrico. La più bella canzone al mondo d'amore. Qual è? Io che amo solo te, quando dice alla fine ti regalerò quel
0: che resta della mia gioventù.
1: E anche qua lui è pronto a fare dono di tutto quello che ha per la persona, per la donna che è innamorata di lui. La canzone è Ora che sa.

0: È andata.
1: È bellissima. Non me la ricordavo questa canzone. Allora volevo intanto salutare Michela, la nostra cara Michela Ciprietti, che è sempre un animo buono.
2: Ho mattiato per te dopo.
1: Ha sempre un animo buono che ci scrive un messaggio. Carissimi, sono 2 giorni che vivo in uno stato d'angoscia, sicuramente non paragonabile a quello che stanno vivendo i genitori dei nostri ragazzi. Penso alla parola impotenza, quella di non poter far nulla. Madre, sono una madre che continua a piangere di non aver potuto aiutare i miei amori. Mi dispiace e purtroppo, nonostante la mia grande fede, che non mi fa nemmeno pregare. Scusatemi, ma pregare solo, vabbè, noi diciamo, Michele, è una cosa un po' forte, che siano morti subito senza rendersi conto, senza nemmeno più chiamare mamma.
2: Se è successo così, sì.
1: Credo che si stia riferendo anche ai bambini, perché ci sono appunto dei bambini nella lista delle persone che erano registrate nell'elenco della questura. Quindi questo è quanto. Allora, diretto. Come ti rispondo?
2: Sì.
1: Ti rispondo con un Cesare Cremonini.
2: Voilà.
1: Inaspettato.
2: Non tornava da tempo.
1: Non tornava da tempo. Il pezzo è La nuova stella di Broadway.

0: non è giusto però dire tu ce le usi da
1: casa. Joy Fouse.
0: Però questa ti piace, dai.
1: Questa è una canzone che noi in genere mettiamo la versione della Zanicchi, vinto un festival di Sanremo tragico, quello dell'anno della, del suicidio di Tenco. E la canzone è Non pensare a me. Lei ha scelto l'ascoltatrice Maria che salutiamo, la famosissima Maria Iampieri, che conquistò il marito con un'iniezione. È vero?
0: Sì.
1: Cioè, io è il contrario, non è la moglie che faceva vedere il culetto al futuro marito, ma è il contrario. Si innamorò del culetto del marito e poi per una iniezione che fu, si può dire questo, galeotta fu l'iniezione, chi la fece? Non pensare a me, Villa.

0: Ti piace?
1: Meraviglia.
0: Ti vado pazzo.
1: Sì,
0: vai.
1: Sì. Allora,
0: come rispondi?
1: Intanto volevo dire che è arrivato un messaggio di Bruna che ci scrive: buongiorno Azzurro, a te, al direttore e tutto lo staff. Grazie Bruna, un saluto anche a te.
0: Chi buongiorno è? Bruna.
1: Ok. E come ti rispondo? Ti rispondo con un pezzo di un gruppo che piace anche a te. Che piace anche a te, nel senso che fa delle belle melodie, è molto amato dagli italiani, e si chiama Moda. Il pezzo è Se si potesse non morire.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Vito, che fai? Te ne vai? Torna, diretto, torna. Sta radio aspetta a te. Torna, diretto. Dove vai?
1: Abbiamo detto di Battiato, di Franco Battiato, che vale ieri, oggi e domani.
0: Sì?
1: Perché torna a riprendere successi, anche questo non sempre messi dalle radio. E si tratta di dove lui fa grande sfoggio di cultura, cioè a volte non lo mettono. Allora il brano
0: grandissimo sfoggio di cultura.
1: Dopo lei, perché il brano
0: no,
1: è
0: vero,
1: Prospettiva Nevsky.
0: Prospettiva Nevsky. Allora volevo intanto ricordare che ci hanno chiamato sempre da via Filippo Turati, confermando che ancora non torna l'acqua. Non torna
1: adesso
0: l'acqua da ieri mattina. Bene.
1: Allora, ci siamo?
0: Sì.
1: Prospettiva Nevsky, Battiato.
0: Vai.

0: anche dal sindaco Crocetta di Catania come assessore alla cultura, giustamente, ma dura
1: giustamente
0: poco.
1: Cioè, perché non le mandava a dire,
0: poi insomma un cantautore così sconfinata cultura, dove tutti gli uomini di cultura raramente riescono ad essere ingabbiati negli schemi classici tipici di un'amministrazione. È così.
1: Sì.
0: Michele, questa non la conoscevi, dottoressa Ciprietti, dottoressa imburratrice di panini. Non la conoscevi questa prospettiva.
1: Oh, poi dobbiamo ringraziarli, gli amici di Ciprietti.
0: Bravi,
1: chiediamo
0: grazie.
1: Scusa di non averlo fatto in questi giorni,
0: ecco,
1: un po'.
0: Dunque, ci ha fatto un bel regalo.
1: Un regalo bellissimo. In natura.
0: In natura, molto, se ce lo rifate a Pasqua ci fai piacere.
1: Vabbè. Un bellissimo cesto di frutta.
0: Tutto bello esotico. Un regalo.
1: Grazie, la frutta fa bene.
0: Bene, regali utili, quelli in natura, poi la gente che ti regali guanti, di cose utili.
1: Sì.
0: E da bambini ti portavi dietro questa cosa, i giocattoli, no? Mamma, su compri soltanto profumi per te. Intanto lei come risponde a questa
1: io
0: bella
1: rispondo
0: canzone?
1: Io rispondo con un pezzo di Gianna Nannini.
0: Va benissimo.
1: E se sono a casa mia.
0: Quelle che ci piacciono.
1: E il pezzo è questo, uno dei più amati forse. Sei nell'anima.

0: vediamo che non riusciamo a distaccarci tra ieri, oggi e domani dalla melodia, mi sembra di capire.
1: Eh sì.
0: Delle sezioni, possiamo chiamarla, della mia mattinata italiana, è quella dedicata agli stranieri che cantavano in italiano, mentre oggi, come ben sappiamo, gli italiani cantano in inglese.
1: Olè.
0: E allora abbiamo scelto un cantante purtroppo scomparso, non molte canzoni, ma una bellissima, la melodia, se andiamo sotto l'aspetto della melodia, è Georges Moustaki, cantante greco poi naturalizzato francese. Siamo pronti? Il brano si intitola Lo straniero. In francese, le mettez.

E siccome prima il direttore ce l'ha richiesto, visto che so che piace anche a lui, gioco, vado sul sicuro con una canzone che lui ama. Ho scelto il Tino Mancino, L'ultimo treno della notte. Questa canzone è bella.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Ah, quindi andiamo sull'internazionale?
2: Andiamo sull'internazionale stamattina. Mattinata italiana.
1: Vabbè.
2: Me lo permetto. Tu puoi mettere pure un brano internazionale?
1: Sì? Ma va.
2: Sì.
1: Davvero?
2: Abbiamo scelto una cantante dalla voce straordinaria.
1: Sì, sicuramente.
2: E poi metto tutti, facciamo un piccolo angolo francese. Andiamo a mettere 3/4 del 6.
1: No, vabbè, sono io la regia. Andiamo a mettere. No, scherzo. Che canzone mettiamo?
2: Allora, un Edith Piaf. Ci mettiamo un Aznavour e una Dalida.
1: Oh.
2: Va bene? Oh. Allora, Edith Piaf, la canzone è Inno all'amour.
1: Ah, Inno all'amour.
2: Inno all'amore. Io lo so che tu avevi una leggera preferenza,
1: sì,
2: per No Je Ne Regrette Rien.
1: Sì.
2: Non la rigiungerò. Mi piace Inno all'amore, una pista stupenda, cioè. Edith Piaf, Inno all'amore. E proprio lì, no?
1: Eccolo.

Allora, saluto Gabriella che mi dà una mano, come è successo prima con papà, scusatemi, con il direttore, scusate, con Maria che ha appunto richiesto una canzone di Claudio Villa. Lei mi dà una mano, dice, scegliendo una canzone di Marco Mengoni. Di Marco Mengoni scegliamo una bella canzone che parla appunto di un amore, quello che può esserci tra un padre e un figlio. Guerriero, Marco Mengoni.

Allora, il direttore risponde nuovamente con un pezzo di un artista francese che proprio nel giorno del suo compleanno compiva gli anni, ed è appunto Dalida.

Allora salutiamo Valeria, che sappiamo che non sta tanto bene. Un bacio Valeria, forza, rimettiti, dai. Sappiamo che sono anche tantissimi gli italiani che purtroppo sono bloccati a letto ormai da diversi mesi a seguito, insomma, di questa influenza. E a Valeria facciamo ascoltare un pezzo di un trio che piace molto molto molto ai giovani e che, insomma, sta facendo incetta di vendite di dischi oltre che di apprezzamenti radiofonici, e i loro concerti sono sempre sold out. Stiamo parlando del trio romano dei giornalisti con Completamente.

E allora andiamo avanti perché? Perché ha chiamato tra l'altro una signora che ringraziamo, ha detto io non conoscevo questa radio e siccome non c'è l'elettricità, fa freddo, non riusciamo a vedere la televisione, è una radio a pila e allora abbiamo acceso e abbiamo scoperto in questi giorni Radio G e vi facciamo i complimenti e noi siamo contenti ovviamente di questa scoperta, grazie signora. Aznavour, tocca a me adesso, Aznavour, che pezzo possiamo mettere? Questo qui, Le Cabotin, l'istrione.

canzone che abbiamo apprezzato anche nelle versioni di Massimo Ranieri e Renato Zero. Intanto andiamo avanti con questa programmazione che ormai è diventata internazionale, grazie ovviamente anche alle richieste dei nostri ascoltatori, e salutiamo il buon Emidio. Che l'altro giorno tra l'altro ha fatto anche gli anni e gli abbiamo fatto anche gli auguri. Emilio ci richiede un pezzo di Robin Gibb, Boys Do Fall In Love.

E ringraziamo il nostro Emidio. Allora chiudiamo questa nostra programmazione. Se il direttore ha avuto tanti amici che gli sono venuti in soccorso, io ho il mio amico Moreno che mi viene in soccorso, perché credo, tu mi hai detto che rientro negli anni 80, giusto? Quindi ci rientro anche con un cantante a me molto caro, qual è Ivan Graziani. Sì, dai, su. Ci rientriamo tutte e due, dai, finiamo con una canzone che prende un po' tutte le epoche, sia la mia che la tua. 1983, Ivan Graziani, la richiesta del nostro Moreno che salutiamo, il pezzo è Signora Bionda dei Ciliegi.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

0: Sanremo, perché Sanremo è Sanremo.
1: Piumi di parole sono tutte pari, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali.
2: E niente, passano gli anni, passano le sigle, ma la sigla di Pippo Caruso e la sua orchestra, perché Sanremo è Sanremo, insieme a Maurizio Lauzi nel 1995, resta quella sicuramente più amata dalle varie generazioni, quella che ci è rimasta più nella mente. Anche ieri una serata ricca, durata veramente forse tanto, troppo, che ha visto tanti momenti anche sociali, che vi racconteremo in questo appuntamento del nostro Raccontando Sanremo di oggi. Una grande scoperta sul palco dell'Ariston, qualcuno le aveva un pochino derisi per il loro nome, per il genere musicale che facevano, e invece sono stati i veri re della seconda serata del Festival di Sanremo. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno scaldato il palco con Ringo Starr e la direzione del maestro Enrico Melozzi, maestro, ricordiamo, teramano, quindi ci fa ancora più piacere. E allora li riascoltiamo stamattina, i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr.

E allora andiamo a vedere il meglio e il peggio della seconda serata del festival, iniziata appunto con una gag di Fiorello che si è vestito nei panni della De Filippi, che poi ha ricevuto anche in diretta la telefonata della stessa De Filippi, che si è appunto complimentata con lui per l'esibizione che ha scelto. Tra i

0: Sono solo dentro di noi, ricordate che il tempo che abbiamo a disposizione è poco e anche nella mente, è nella mente che ristagnano le disabilità più gravi. E mentre il computer elabora il pensiero di Paolo, nel silenzio del teatro, echeggia una frase: non pensate mai appunto di non farcela. È stato un momento veramente bellissimo del festival, di grande valore sociale, che noi vorremmo farvi ascoltare.
1: Desidero raccontarvi una storia e mi avvicino al maestro De Amicis per raccontarvela perché l'abbiamo vissuta ovviamente insieme. Voi sapete che abbiamo dato giustamente molta attenzione ai giovani. Noi siamo orgogliosi e fieri di aver ascoltato quasi 850 brani di ragazzi, poi ci sono tutti quelli dell'area Sanremo, devo dire abbiamo detto ieri 1500 canzoni, molto belle. E tra queste canzoni ce n'era una che si chiama Io sto con Paolo. È passata le selezioni, quindi da 842 a 65, e poi non è andata oltre. Leonardo De Amicis faceva parte della commissione. Il giorno dopo io ho chiamato Paolo chiedendogli di venire ugualmente al Festival di Sanremo. Vi voglio raccontare brevemente la storia di Paolo. Paolo è di Nuoro, ha 22 anni. Fino a 4 anni fa la sua era una vita assolutamente normale, di un ragazzo di 18 anni, con una grande passione che era quella della cucina. Un giorno, 4 anni fa, si accorge che non riusciva più a tenere una padella in mano. È andato a fare gli esami e hanno scoperto che aveva la SLA. In 4 anni la situazione è degenerata, ma è un ragazzo che ha una grandissima energia, una grandissima forza. Ci siamo sentiti tante volte, lui parla attraverso un macchinario e quando è venuto a trovarci a Sanremo Giovani ci ha portato una canzone che ci ha colpito perché riguarda la sua storia con un suo amico ed è qui questa sera. Ci siamo fatti una promessa e questo Sanremo è anche il festival delle promesse mantenute. Dei rapporti dei vecchi amici, ma anche di nuovi amici che si conoscono e si vogliono reciprocamente bene. E allora io sono veramente felice, noi siamo veramente felici di poter ospitare sul palco del Teatro Ariston, Io sto con Paolo.

resta stretto. Piacere, sono Paolo, ho fretta di raccontare, scusatemi la voce, da casello autostradale, sognavo di fare lo chef, ci sono riuscito, vedermi con la sedia a rotelle ti è infastidito, questa malattia fa paura vista da fuori, ho lottato pure quando ho perso i sapori, ho guidato un drone nel cielo, ho parlato al G8,

0: credo e recito il rosario, ed è proprio lui a tenere lontano il mio sicario.
1: Grazie.
2: Io sto con Paolo e Christian Pintus.
1: Grazie.
2: Sei elegantissimo. Sei elegantissimo.
1: Grazie. Grazie a te.
2: Io sono felice che tu sia qua. Ci siamo fatti una promessa qualche mese fa e sono contento che tu sia venuto a trovarmi a Sanremo, ci tenevo tantissimo e sei fighissimo, sei proprio elegante. Io so che vuoi dire qualcosa al pubblico di Sanremo e allora noi siamo qui ad ascoltarti. Prego Paolo. Adesso attiviamo. Ci siamo sentiti anche.
3: Buonasera a tutti. Lasciate che mi presenti. Mi chiamo Paolo Palumbo, ho 22 anni, sono nato in Sardegna e da 4 anni combatto contro la sclerosi laterale amiotrofica, conosciuta come SLA. Ringrazio lo staff di Sanremo e Amadeus per avermi dato l'opportunità di essere qui stasera e portare il mio messaggio, usando questa voce un po' particolare. Chiudete gli occhi. Provate a immaginare che la vostra quotidianità, anche nei gesti più piccoli, venga improvvisamente stravolta. Immaginate che il corpo che per anni vi ha sostenuti, non risponda più ai vostri comandi, e che non possiate più provare il piacere di dissetarvi con un sorso d'acqua, di canticchiare la vostra canzone preferita o di fare un bel respiro profondo. In Italia, siamo oltre 6.000 ad aver provato queste sensazioni e ad aver fatto degli accertamenti che ci hanno catapultato in un mondo ignoto. Sapete chi è la persona che mi sta vicino? Si chiama Rosario, e non è solo mio fratello, è anche il vero eroe di questa storia. Pensate che al momento della diagnosi, lui ha lasciato tutto per prendersi cura di me, diventando le mie gambe e le mie braccia. Grazie a lui, le mie incertezze sono scomparse. Certo, ogni tanto mi fa arrabbiare e lo rimprovero, ma basta la dolcezza con cui mi parla a far tornare tutto come prima. Rosario, e la mia splendida famiglia mi hanno insegnato cosa significa la parola sacrificio, dedicandomi la loro vita senza chiedere nulla in cambio, se non di rimanere qui con loro. Grazie al loro amore ho scoperto una forza interiore che non sapevo di avere e che vorrei trasmettervi. Perché sono convinto che ce l'abbiamo tutti anche se non ce ne rendiamo conto. È stato grazie a questa forza che la SLA non è riuscita a impedirmi di diventare uno chef e di realizzare tutto quello che avevo in mente. Perciò, la mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso alle difficoltà e ha imparato a farne un punto d'appoggio sul quale costruire qualcosa di nuovo. Quando vi dicono che i vostri sogni non si possono realizzare, continuate dritti per la vostra strada seguendo il cuore, perché i limiti sono solo dentro di noi. La vita non è una passeggiata e dovremmo fronteggiare le sfide che ci mette davanti con tutto l'entusiasmo possibile. Poco più di un mese fa ho affrontato un momento difficile, una crisi respiratoria, se non fosse stato per la bravura dei medici e il sostegno di tutti quelli che sono accanto a me, oggi non ci sarei. Quando mi sono risvegliato dalla rianimazione, ho riflettuto sulla fortuna di essere vivi. Vi faccio una domanda, avete usato il vostro tempo nel migliore dei modi? Avete detto tutti i «ti voglio bene» che volevate? Avete cercato di fare il lavoro che sognavate per svegliarvi col sorriso? In questi ultimi anni, ho imparato che il tempo che abbiamo a disposizione è poco e prezioso, e dovremmo viverlo intensamente, riempiendolo di amore e di altruismo. Date al mondo il lato migliore di voi e vedrete che le cose andranno meglio, perché se abbiamo bisogno di un cambiamento, è soprattutto nella mente, dove stagnano le disabilità più pericolose come la mancanza di empatia e tolleranza. Malattie come la mia ci rendono uguali, colpiscono senza giudicare le nostre storie, la nostra bontà, il nostro ceto sociale o i nostri progetti. Perciò, nel vostro piccolo fate quanto più potete per aiutare il prossimo. Non buttate via la vostra vita, e quando di fronte ad un problema crederete di non farcela, ascoltate e riascoltate la mia canzone, fatela sentire a chi amate e pensate a me e a tutti quei guerrieri che ogni minuto lottano per vivere. Grazie a tutti.
2: Grazie a te Paolo, grazie a voi ragazzi e io sto con Paolo. Grazie, a tra poco.
4: Bellissimo momento sociale davvero a Sanremo, che rimarrà sicuramente nella storia del festival. Grande classe, una voce impeccabile, quella, tutto ciò è racchiuso nell'esibizione di Tosca, che torna a Sanremo dopo tanti anni con Ho amato tutto.

E torniamo a parlare di festival. Nella seconda serata al primo posto è stato guadagnato da Francesco Gabbani, che quindi è primo, seguito da Piero Pelù, I Pinguini Tattici Nucleari con la canzone che abbiamo appena ascoltato, quarta è Tosca, l'abbiamo sentita adesso, poi c'è Michele Zarrillo, Levante, Giordana Angi, Paolo Iannacci, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Rancore e ultimo appunto in classifica è Junior Kelly. Quindi ascoltiamo il pezzo di colui che ha dominato appunto la classifica di ieri, che è Francesco Gabbani con Viceversa.

0: questo Sanremo ha segnato il ritorno anche di Michele Zarrillo, che abbiamo appena ascoltato con il singolo Nell'estasi o Nel fango. Torna anche una voce particolare che ha avuto il suo inizio nell'interpretazione insieme a Gianna Nannini, andato poi a Sanremo, tornato poi a Sanremo con un pezzo molto bello, e poi le sue collaborazioni con grandi artisti. Lui è Enrico Nigiotti, lo abbiamo imparato ad amare con Complici insieme a Gianna Nannini, lo ritroviamo con il pezzo di Sanremo che si intitola Baciami adesso.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: E al palco dell'Alison ci approda anche il figlio di Iannacci, Paolo per l'esattezza. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola Voglio parlarti adesso. Chiudiamo il nostro appuntamento dedicato a Sanremo di oggi con la scaletta della terza serata di festival, serata importante che vede i 24 big in gara, i big che porteranno sul palco dell'Ariston alcune canzoni che hanno fatto la storia della kermesse canora. Tra gli ospiti ricordiamo Roberto Benigni, Luis Capaldi, Mika e Giorgina Rodriguez. I duetti dei 24 big del festival regaleranno davvero sorprese emozionanti, ricordi e colpi di scena. Piero Pelù ad esempio ha deciso di rendere omaggio a Little Tony scenando un duetto virtuale con lui. Attesa anche per le esibizioni di Francesco Gabbani, che ha dichiarato di voler duettare con il suo alter ego. I duetti saranno questi: Anastasio e PFM con Spalle al muro, Piero Pelù che farà un duetto virtuale con Little Tony in Cuore Matto, Elodie e Haem Hamad con Adesso Tu, Elettra Lamborghini e Miss Keta con Non succederà più, Giordana Angi e Soli String Quartet con La nevicata del 56, Diodato e Nina Zilli con 24.000 baci, Rafael Gualazzi e Simona Molinari con Esse e Domani, Francesco Gabbani con L'Italiano, Alberto Urso e Ornella Vanoni con La voce del silenzio, Marco Masini a Risa con Vacanze romane, Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, Michele Zarrillo e Fausto Leali con Debora, Rita Pavone e Amedeo Minghi con 1950, Tosca e Silvia Perez Cruz con Piazza Grande, e poi Achille Lauro e Annalisa con Gli uomini non cambiano, Bugo e Morgan con Canzone per te, Irene Grandi e Bobo Rondelli con La musica è finita, Le vibrazioni e Canova con Un'emozione da poco, Levante, Francesca Michelin e Maria Antonietta con Si può dare di più, poi Junior Kelly e Vito con Vado al massimo, Paolo Iannacci e Francesco Mandelli con Se me lo dicevi prima e I pinguini tattici nucleari con Papaveri e Papere, scusatemi, Nessuno mi può giudicare, Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole e Ross Rock. Poi Rancore, Dardast è la rappresentante di lista, con Luce, poi c'è Ricky e Anna Mena con L'Edera. Come verranno votati i duetti? A votare i 24 duetti saranno i musicisti, i coristi e l'orchestra del festival. La media tra i voti ottenuti nella serata dei duetti e i voti ottenuti nella prima e nella seconda serata porterà alla formazione di una nuova classifica provvisoria. Gli ospiti, abbiamo detto, che prenderanno parte alla terza serata del Festival di Sanremo saranno Tiziano Ferro, Giorgina Rodriguez, modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo, Alcheta Bensiu, amatissima conduttrice albanese. Nella serata in cui Fiorello sarà assente ci sarà un altro volto molto amato in Italia, quello di Roberto Benigni. Inoltre sul palco saliranno Luis Capaldi, Mika e il cast della serie TV L'amica geniale, storia del nuovo cognome che ricordiamo dalla prossima settimana ritroveremo appunto su Rai 1. Prima di chiudere con il pezzo presentato ieri a Sanremo da Elettra Lamborghini con Musica e il resto scompare, ci ascoltiamo un altro duetto che insomma ha emozionato l'Ariston, quello tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro con Perdere l'amore.
1: Sicuramente nel mio.
2: Perché tutti noi vogliamo vivere questo momento. Uno l'erede dell'altro. Sono due grandissimi nomi. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri con Perdere l'amore.
3: E adesso andate via. Voglio restare solo.

Ecco qua il duetto dei duetti, quello tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. Chiudiamo con l'esibizione di Elettra Lamborghini, che al Festival di Sanremo porta un pezzo dal titolo Musica e il resto scompare. Grazie a tutti per essere stati insieme a me, vi ricordo a seguire il nuovo appuntamento con gli anni 80, la musica di Flashback raccontata per voi qui su Radio G. Grazie a tutti e buona giornata!

E allora ci lasciamo con la radio sveglia di oggi, che ci ricorda che proprio oggi sono 30 anni dall'uscita di Enjoy the Silence, grande pezzo dei Depeche Mode, con cui apriamo l'appuntamento dedicato agli anni 80. Grazie a tutti e splendida giornata. Vai con la nostra radio sveglia, eccola che suona.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it.

Devi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti dal Radio G Notizie, oggi 9 luglio 2026, andiamo subito alle notizie del centro, partiamo con il quotidiano dell'Abruzzo. Batte la testa, bimbo ferito, macchia tornella di Cortino, il piccolo di 3 anni e mezzo stava passeggiando con la famiglia e di Giulianova è stato soccorso con l'elicottero del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Esplode la fabbrica, 2 morti a Borgo Rose, mamma e figlio uccisi durante la lavorazione dei fuochi d'artificio. Non è la prima volta nella stessa struttura, è la terza. Sanità, il segretario CGL no al patto tra pubblico e privato per gli ospedali. Poi attentato a Ranucci, la vitola ai PM, la bomba, io non c'entro, lui un amico. Addio flagella ristoratore ed ex consigliere comunale a Silvi. Poi provincia, parte l'ipoteca alla regione Teramo, procedura per recuperare i 9 milioni anticipati su trasporto disabili e biblioteca. Teramo, coppia accusata del delitto, DJ ucciso, parte il processo, le difese hanno proposto la richiesta del rito abbreviato. Giulianova, stabilimento balneare Rosso di Sera da demolire. E andiamo sul soppalco, Biondi, io presidente della regione, dico sì, ma non è una malattia. Collegio unico, sì o no, ora si tratta e Marsiglio lancia la proposta mista. Tragedia al confine con l'Abruzzo, esplode la fabbrica pirotecnica, mamma e figlio morti insieme, salta in aria un magazzino a Borgorose, sempre nello stesso posto nel 2023, altri 3 decessi. Dalle stragi di Casalbordino a quella di Città Sant'Angelo, alla esplodente Sabino, 2 tragedie in 3 anni costarono la vita a 6 persone. Nel 2013 4 scoppi in rapida successione provocarono 5 vittime. Il vertice per cambiare le regole, legge elettorale, ora si tratta, ecco l'ipotesi bis di Marsiglio, dopo le proteste spunta la proposta, 8 eletti su base provinciale, collegio unico per 22. Il sottosegretario Damario guida il dibattito all'emiciclo, per noi di Forza Italia la soluzione mediana potrebbe andare, vedremo cosa accadrà in aula. Scontro sulle aree interne, Meloni firma

Decreto tagliati 27 comuni montani, confermata la linea dei mesi scorsi, protesta l'ALI, quel testo andava sospeso e adesso per i paesi esclusi si riducono i fondi per sanità, famiglie e scuole. Vito, devo riprendere. Biondi, io presidente della regione? Dico sì, ma non è una malattia. Il sindaco dell'Aquila si racconta, guidare il capoluogo è come alzare la coppa del mondo, bisognerebbe togliere le incompatibilità. Il nuovo programma che parte dall'Abruzzo, Leonardo e Accenture insieme per la cybersicurezza della NATO, firmato il contratto da 200 milioni di euro per proteggere NCYI, la piattaforma digitale dell'alleanza. Fondamentale il ruolo della Global Cyber Sec Center di Chieti, sono 29.000 gli utenti interessati. Sanità, il dibattito sui modelli gestionali ospedali, sia gli accordi tra pubblico e privato, i governatori di Liguria e Calabria lanciano i casi di La Spezia e Vibo Valentia. Insieme ai privati, la CGIL, accordi disastrosi. Il segretario generale Ranieri boccia il project financing per l'edilizia sanitaria. Il progetto di reinserimento, corsi di informatica per 114 detenuti, così si cambia vita, al via Restart nelle carceri di Chieti, Pescara e Lanciano, la garante Scalera è un accompagnamento al lavoro. Il vertice di Ankara, Trump strappa e ricuce, restiamo nella NATO, quasi tutti sono buoni, hanno avuto un momento cattivo, parla come l'asilo, dice il tycoon, poi sferra l'attacco alla Meloni per il mancato uso delle basi per la guerra. Sanchez tira dritto, l'Europa in campo in difesa di Madrid, che fra l'altro è quella che dati OXE cresce di più. Forti rialzi per il gas e il petrolio, le piazze finanziarie europee chiudono tutto in rosso, Milano in calo dell'1,22%. Meloni punta all'unità, non mi pento di nulla, dice, l'Italia è sempre pronta a fare la sua parte ma con i nostri tempi e i nostri modi. Ottima notizia che i negoziati fra Israele e Libano possano proseguire a Roma. Intanto ad Hormuz tornano gli attacchi, nuovi raid nello stretto, l'ira del presidente americano, ma la guerra comunque finirà presto, 3 anni come dice. Zelensky, un passo per la pace, il presidente ucraino incassa la licenza per i Patriot statunitensi. Campagna elettorale 2027, campo largo unito, ora tocca a noi, foto di gruppo simbolica, Pechlin, Conte, Bonelli e Fratoianni, disoccupati e potere al popolo, interrompono il comizio. La stretta sulla cittadinanza tra le tensioni, aria pesante alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco dopo l'ok all'iter rapido, esulta la Lega. Fratelli d'Italia farà all-in sulle preferenze, La Russa è convinto sull'emendamento, Sherpa già al lavoro. Il caso La Vitola parla 2 ore davanti ai pubblici ministeri di Roma, bomba a Ranucci, non sono stato io, andavo sempre a trovare Sigfrido, l'indagato per strage, per me lui è un fratello, non so chi possa essere stato, il presunto intermediario Gomez è in Camerun per affari, non l'ho mandato io lì. Corsini, dalla RAI, le parole del direttore, l'ordigno, non so se era farlocco, poi ancora. Truffa ed evasione, arrestato ad Inolfi, soldi della scommessa collettiva utilizzati per acquistare barche e orologi, intimidatorio e socialmente pericoloso, per questo andrà agli arresti domiciliari. Dal Family Day fino al poker, i 1000 volti del giornalista. Caso dello spionaggio degli 007 deviati in Italia, lo 007 si difende, non erano segreti, spionaggio per la Russia, domani gli interrogatori, l'interesse su Samti e la gente da reclutare. Sentenza della Corte d'Assise, bracciante dissanguato a Latina, 16 anni al suo datore di lavoro. Lovato è stato condannato per omicidio volontario con dolo eventuale. Riconosciute le attenuanti, prima della sentenza l'uomo aveva detto, credo nella Corte, non ho mai voluto il suo decesso.
Al termine della requisitoria di oltre due ore, l'accusa aveva chiesto una condanna di 22 anni. Milano, la mafia come una spa, le tre organizzazioni criminali avrebbero condizionato le istituzioni. Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra avevano una sorta di consiglio di amministrazione. L'attività era portata avanti tramite la condivisione di uffici, beni e società con una cassa comune. Roma, il caso Fentanyl, gli ispettori all'Israelitico per ore sotto esame gli aspetti organizzativi di custodia dei farmaci. Teramo, l'omicidio di Corropoli al via, la corte d'assise, DJ ucciso, difensori rilanciano, sconto di pena per gli imputati, ripresentata la richiesta di rito abbreviato escluso per i reati con l'aggravante della premeditazione, i giudici si riservano, si torna in aula a ottobre con l'audizione dei primi testi della pubblica accusa. I familiari della vittima, serve giustizia per Martino. Cortino, ricoverato all'Aquila, cade in montagna, ferito un bambino piccolo di 3 anni e mezzo di Giulianova, si trovava con i genitori a Macchia Tornella, soccorso con l'elicottero del 118. A Teramo, l'area di Piazzale San Francesco, la proroga della gestione ritarda la riapertura dell'autostazione. I lavori nell'edificio che ospita biglietteria, bagni e bar sono finiti, ma ci sono problemi di certificazione. L'obiettivo è di riattivare i servizi entro fine mese. L'assessore Di Marcantonio dice una ferita aperta. Compagnia Gaspari, abbonamento aumentato, protestano i pendolari, poi premio Teramo via al bando. E poi ancora avvertenza, riunione alla De Benedictis, case di riposo, stipendi bloccati, la regione incontra i lavoratori. Le cooperative non hanno accettato la proposta dell'assessore Sant'Angelo di anticipare le somme, insorgono i sindacati, si tratta di un disastro annunciato e non c'è una data per i pagamenti. Murale di Melarangelo, scoppia la polemica di Massimo Antonio, accusa l'Azzu di volerlo oscurare, la presidente di Visi smentisce, non sarà coperto. Coppa Interamnia, stasera la sfilata, le vie del centro storico accolgono la parata delle 120 squadre di 39 paesi. Scontro tra enti, maxi credito da 9 milioni, la provincia ipoteca la regione, avviata una procedura per recuperare le somme anticipate per trasporto disabili e biblioteca. Il presidente D'Angelo, abbiamo aspettato a lungo quelle risorse fondamentali per i nostri servizi. Unione dei Comuni Terre del Sole, la sindaca Sulpizi, nuova presidente. Campli, inchiesta sui conti del comune, fascicolo contro ignoti dopo un esposto, continua l'indagine per truffa su un dipendente dell'Unione. Ambulanti abusivi, blitz sul lungomare a Martinsicuro, la polizia locale sequestra 2 borsoni di merce taroccata e 2 auto risultate rubate. Viabilità, nuovo ponte ancaranese, ora i fondi raddoppiano, la cabina istituzionale post-sisma approva l'incremento da 7,2 a 15,7 milioni, commissario Castelli, piena copertura finanziaria per un'opera strategica. Il PD, progressisti uniti al voto, siamo sempre a Martinsicuro, il partito punta a Campolargo per le comunali dell'anno prossimo. Carabinieri, De Nicola sostituisce Di Matteo al comando di Corropoli. Giulianova, chalet abbandonato, pronte le ruspe, il rosso di sera è da battere, a rischio l'incolumità pubblica. L'ultimo sopralluogo della polizia locale certifica la fragilità strutturale dello stabilimento in degrado. Ed è vero. In arrivo l'ordinanza del sindaco per il via alla rimozione. L'assessore Giorgini dice bisogna intervenire. Ex ristorante Beccacesi, spariscono le ultime tracce, demolita la struttura. Premio Culturiano, lo abbiamo presentato qui da noi l'altro giorno, per sport, arte e scienza. Oggi a Cursal la cerimonia per l'assegnazione dei riconoscimenti a personaggi chiave nei 6 settori. Passeggiate alla scoperta del centro storico, al via 2 tour mercoledì e giovedì dedicati al patrimonio storico, artistico e culturale di Giulianova Paese. Roseto, incendio in un appartamento, anziana portata fuori dai vigili, poi piano spiaggia in consiglio, avanti senza i trabocchi. L'esame del nuovo strumento va in aula il 17 luglio, discussione e approvazione. Il consigliere Pavoni, spero sia sul Burat entro luglio, così operativo ad agosto.
serie job per disabili, Lido Lauretta si aggiudica il bando, ne sono previste 3. Accordo tra comune e cooperativa Forma Talenti, giovani, ok, al nuovo progetto, accolta la proposta che prevede laboratori e installazioni artistiche. Polemica sugli organismi partecipativi a Roseto, consigli di quartiere scontro, Aloisi replica da Dazi, accuse al passato per non dare risposte. Pineto, addio a Flagella, ristoratore ex politico, titolare di Grani e Braci, stroncato da un infarto a 65 anni, al termine del lavoro era stato consigliere comunale a Silvi. Pescara, la sentenza civile, morto sul lavoro dopo 23 anni, maxi risarcimento alla famiglia. Antonio Di Luca precipitò nella stiva di una nave ancorata al porto durante le operazioni di scarico. I titolari dell'impresa portuale Sanmar, assolti in primo e in secondo grado, dovranno pagare 1 milione di euro. Seminano il panico, arrestati 2 giovani, nei guai il 20enne pescarese che a novembre sparò in corso Mantonè. C'è anche un francavillese. Montesilvano, l'elettrodotto Marrucina-Montesilvano, è partito l'intervento di Terna, 28 tralicci elettrici da smantellare. Ciak si gira e il traffico scoppia, Rivera chiusa per le riprese del film di Bocci, il saluto di sindaco e assessori. L'Aquila, follia negli alloggi post-sisma, il carabiniere ferito, ho perso l'udito. In aula il racconto shock dei familiari intervenuti per una lite al progetto Case. Scusate, dei militari intervenuti per una lite al progetto Casa, il giudice convalida l'arresto di una coppia. Maltratta moglie e 3 figlie, condannato un 58enne del posto, infitti 4 anni e 1 mese. Le violenze sono andate avanti dal 2016 al 2025. Cuccioli di lupo morti, mea culpa del parco, fatalità e criticità dietro la scomparsa degli esemplari a Civitella Alfedena. Una vicenda dolorosa, dicono. Celano, Domenico, morto a soli 36 anni, la famiglia presenta una denuncia. Giovane era stato trasferito al San Camillo di Roma dopo l'aggravamento delle sue condizioni. Lascia la moglie, un bimbo, il dolore della comunità e il ricordo commosso del sindaco Santilli. Spari sull'auto, tutte le piste aperte, sempre a Celano, i carabinieri indagano per capire chi ha esploso i colpi di fucile a Pallini. Fiam, domanda in calo, precari a rischio. Avezzano, vertice nazionale con aziende e sindacati, investimenti confermati, ma spesa il rallentamento. Chieti, pensionato trovato morto tra gli scogli Ortona, il 78enne Tommaso Di Cintio, colpito da un malore durante il bagno al Lido Riccio, l'allarme lanciato dalla moglie. A Tessa, paura a Piazzano, rapina con la pistola all'ufficio postale, un uomo a volto coperto costringe la cassiera a dargli 1000 euro, poi fugge. Borelli dice non dobbiamo abbassare la guardia. Lanciano, macabra scoperta, trovato un cadavere nell'ex caserma, si tratta di un uomo tra i 60 e i 70 anni, il corpo già in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere un clochard. Processo Prospero, il ragazzo morto a Perugia, si torna in aula, nuova udienza per la morte del 19enne, assente la criminologa Bruzzone. Pur qua. Su Santa Rita l'attenzione sarà massima, in prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza dedicato al quartiere Paolini, ma non è il Bronx. Il festival del Saltarello, Bregovic a Giulianova, Abruzzo e Balcani nel nome della musica, il compositore bosniaco alle 22 in concerto al porto turistico, quando incontro le vostre tradizioni mi sento sempre a casa.

sport mondiali, si aprono i quarti di finale, oggi c'è Francia-Marocco, la Coppa del Mondo entra nel vivo, domani tocca alla Spagna che sfida il Belgio. Intanto un po' di giudiziaria sportiva, l'ex designatore Rocchi verso l'archiviazione ma spuntano altre due partite sospette. La Juve punta Dibu Martinez, l'Inter vira su due, la Roma Greenwood si complica la trattativa, l'Atalanta chiude per Gaetano, ufficiale Dragusin alla Viola. Delusioni azzurre a Londra, piange l'Italia, Paolini si ferma contro Kostiuk, Cobolli crolla con Ferri, adesso le speranze del paese sono affidate a Sinner, il numero uno domani affronta Djokovic. L'anniversario dell'ultima Coppa del Mondo, questo è rimasto, l'Italia è 20 anni di eternità, il cielo era azzurro sopra Berlino, il 9 luglio 2006 la nazionale di Lippi vinceva il suo quarto mondiale grazie al rigore di Grosso. Non sappiamo vivere benissimo nel passato, ma il presente e il futuro che ci fregano. Grosso è l'esultanza iconica, Oddo barbiere della festa. Serie C, Pescara, cantiere aperto, la B ora tenta Brugman, i biancazzurri attendono una risposta, c'è il rischio di un Insigne bis, continua a parlare di mercato in uscita sostanzialmente. Pineto, Tacchi è nuovo tecnico della primavera, ufficializzato anche lo staff di Barilari, il suo vice sarà Vito Grieco, Trovarelli è il preparatore atletico. Serie D, altro rinforzo per l'Aquila, l'ufficiale l'arrivo di Barnaba, la società accoglie il terzino destro classe 2001 cresciuto nel vivaio del Bologna, sondato il terreno per Ceccarelli, ala con un passato al Chieti e all'Ostiamare. Il Giulianova annuncia il difensore Cauteruccio e in attacco spunta Fall, ma pare che è una pista che si è già raffreddata quella di Fall. La Sentigliese chiude per Manari a un passo Touré. Il Teramo firma il colpo, ecco Mariani, il classe 2006 rinforzerà il centrocampo biancorosso, contento di essere qui, dice. Buracchio resta in Serie C, nuova esperienza con il Vado, poi Ovidiano Sulmona, scelta di cuore, Di Marzio sarà il nuovo allenatore e il Lanciano prende l'attaccante Kieren Ateng. Bene, abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero Abruzzo. Inchiesta nazionale sui pedofili, blitz in casa di un uomo a Pescara, 17 le perquisizioni in tutta Italia, nei personal computer e nei telefonini trovate Photoshop. Due i morti in provincia di Rieti, esplosione al confine con la Marsica, Avezzano si unisce al dolore per le vittime. Pescara, mercato ittico e rifiuti, l'ipotesi ecocompattatore. Le voci dei fan che erano al concerto con Zucchero, lo stadio si infiamma. Un cadavere nell'ex caserma era là almeno da 10 giorni, Lanciano, la vittima è un uomo di 60 anni, disposta l'autopsia. Turismo, Gran Sasso, un inizio da record per la funivia e poi a San Salvo tra i turisti spunta il delfino spiaggiato. Costa Terramano riesce ad attrarre investimenti, c'è l'andamento, poi trasporti, la Transiberiana e gli 800.000 euro per valorizzarla. Transiberiana, parliamo di quella di Castel di Sangro ovviamente. Soppalco, nuoto, la Marsica accoglie Rosolino e il Sette Rosa. Pescara, big in fuga dopo Insigne e saluti anche Brugman. Pescara ancora Melozzi, conto alla rovescia per la notte dei serpenti. Vediamo gli approfondimenti regionali. L'Aquila, la cinta muraria potrà riaprire in parte entro la fine dell'anno. L'assessore Magnacca, ora può partire la rinnovata fase dei centri per l'impiego. Pescara, scambio di foto e video con piccole vittime, indagato un quarantenne. Pedopornografia, l'inchiesta catanese con 7 arresti e 30 finiti sotto accusa, 17 perquisizioni in tutta Italia, il pescarese ha un lavoro come dipendente. Ruba in un lido una e-bike da 1000 euro, rincorso dal proprietario e arrestato. Poi ubriaco al volante, si schianta contro un'auto, caos, traffico in corso Vittorio.
tutti in fila per Zucchero, legame tra generazioni, da Manfredonia a Livorno per il live allo Stadio Adriatico. Siamo felici, dice, concerto quasi sold out, ascoltarlo dal vivo è sempre una grande emozione. Mercato ittico e rifiuti, ipotesi ecocompattatore. L'Aquila accoltellato alla gola dopo un litigio, condannato a 6 anni, un marocchino di 29 anni accusato di tentato omicidio del connazionale. La vittima viva grazie all'immediato intervento degli operatori del 118. Violenze e minacce a moglie e figli, 4 anni. Gran Sasso, un inizio da record, 10.000 utenti sulla funivia. Esplosione in azienda, il cordoglio di Avezzano nella pirotecnica Mattei, hanno perso la vita madre e figlio. Nel 2023 morirono tre parenti. Ancora guasti alla rete idrica, rubinetti a secco a Pescina, ma arrivano nuovi finanziamenti. Transiberiana d'Italia, Ferrovie dello Stato investe 800.000 euro per valorizzarla. Chieti, piazza Templi Romani, parte il restyling da oltre 650.000 euro. Incontro operativo ieri tra Legnini e il soprintendente Del Pino in vista dell'intervento di recupero del sito e di una parte del centro. La benzina, Otis Scanno, condannato per la minaccia, 4 anni e 4 mesi a un 31enne, nel 2023 ha rapinato un automobilista complice mai trovato. Definizione agevolata, il Comune valuta l'adozione, revocata la procedura di gara. Malore fatale mentre nuota in mare, il corpo recuperato tra gli scogli a Ortona, la vittima è il 78enne Tommaso Di Cintio. Muore nell'ex caserma, lo trovano dopo 10 giorni, il cadavere era al primo piano dell'edificio di Lanciano che un tempo ospitò i pompieri. Delfino spiaggiato tra i turisti, giallo sulle cause, via alle analisi. Teramo, sulla costa teramana crescono negozi e nuovi investimenti, 7 comuni della Riviera si espandono anche grazie al maxipiano da 28 milioni per la riqualificazione del porto. La Brecciosa, rispetto a Teramo, la città costiera va molto bene, c'è vitalità anche d'inverno. Accordo contro la violenza tra ASL, Procura e ANPAS, gli operatori sanitari attiveranno, ove necessario, il codice rosa e il conseguente percorso. DJ, 48enne di Isola, accoltellato al via, il processo per l'omicidio, poi l'ASL risponde a Marco, sia alla visita a domicilio, esami in ospedale. Marco, attraverso una lettera aperta, aveva chiesto una visita a domicilio per il suo problema all'udito. E andiamo nel cerchietto in alto, incendio a Roseto, 75enne, tratta in salvo. E andiamo allo sport, Pescara, Big in fuga, Brugman ai saluti, il rischio domino con l'addio di Insigne, sull'uruguaiano anche Empoli e Modena. Il Delfino pensa già al suo sostituto, sul taccuino ci sono Langella e Panada. La Serie A vuole i baby biancazzurri, Amenta parte, corteggiato Amari. La Marsica ospita Rosolino, il campione di nuoto, e il Sette Rosa, l'ex nuotatore azzurro di pallanuoto a San Benedetto dei Marsi per l'evento nazionale di prevenzione acquatica Water Safety Cup. Scusate. Mercato nel vivo, parliamo di Serie D, scatenata la Sant'Egidiese, da Touré a Fall, ecco le trattative dei club abruzzesi. Vediamo se dice qualcosa Giulio Nova. Vabbè, così correggono su Cauteruccio che ieri lo davano alla Sant'Egidiese, classe 2007, presidente Albindisi, parlano solo di lui oggi. Lovidiana ha scelto, il tecnico è Di Marzio, sul Monaco abbiamo già dato conto dal centro, abbiamo terminato con il regionale e ci facciamo un salto sulla prima pagina nazionale. NATO, difesa europea in campo, dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo. Svolta di Trump, dopo le minacce agli alleati, leader uniti e Italia buona. Ripeto, via linguaggio da asilo. Sia i Patriot per Kiev. Meloni, rispettiamo gli impegni, ma decidiamo noi le priorità.
Teheran, negoziati avanti comunque nonostante i bombardamenti, l'assist sui barili agli speculatori, l'attentato contro Ranucci, la Vitola non risponde, PM ha fatto una serie di dichiarazioni spontanee, centrosinistra parte da Napoli, la corsa, intervista a Manfredi, sindaco di Napoli, serve un garante per il centro. Rocca, bus a due piani, tariffe inaccettabili, Roma le alzi subito, Rocca è presidente della regione Lazio. Zero nel nome di Pasolini, io figlio delle sue periferie. Il cantante dice: quando è morto mi sono sentito orfano. Vediamo ancora altre notizie sul suo palco. Delusione Gasperini, Greenwood salta, Roma Sundoie. Despla fa suonare Massenzio con le note dei film. Beh, queste erano le ultime notizie nazionali e internazionali dalla prima pagina del centro. Andiamo a salutare i nostri amici. Buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Sandro Magnoni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buongiorno Eugenio Saporosi, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Betty Arno, buongiorno Paola Cicconi, buongiorno Valentina Campetti, buongiorno Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene, e salutiamo quindi tutti gli altri amici anche che ci seguono in radio, considerate tutti salutati. È il momento di fare qualche stacco pubblicitario perché torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: Bene, allora chiamiamolo la Burian Service, ovvero chiamiamo Pierluigi Casalena. Buongiorno intanto anche a Rossella Mattiucci.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Sale Rafa, sale, però la notte ancora si dorme bene.
3: Insomma.
2: Ma io la notte dormivo bene, per fine ho staccato anche l'aria condizionata, perché.
3: Sì, anche le notti sono tropicali, perché abbiamo temperature sopra i 20 gradi, quindi le notti sono tropicali. Il caldo si fa sentire, il discorso è che non vediamo una luce in fondo al tunnel, anzi insomma la situazione è stratale. Per i prossimi giorni arriveremo sicuramente almeno a metà del mese senza.
2: Quindi stiamo come la 14, non siamo in galleria e vediamo la luce, ma stiamo come la 14 bloccati con i lavori. Wow.
3: Esatto, oppure come dire, diceva Davide De Zanno quando c'era il telegramma che è del Giro d'Italia, siamo sulla marmolata con quel lungo rettilineo, non vediamo
2: la fine.
3: La prima curva in arrivo, quindi praticamente sarà sofferenza per tanto tempo. Perché insomma il caldo insisterà alla grande, soprattutto sull'area interna. Sulla costa un po' meno di giorno, poi di notte però insomma si farà sentire l'afa. All'interno qualche nuvola in più, ma sono nuvole diciamo che non consistenti.
2: Ieri pomeriggio è arrivato un'alerta meteo per il Molise, poi dopo non so se è piovuto tanto, si vedevano delle torri da lontano.
3: Si accendono ogni tanto dei temporali per la grande umidità, ma ripeto, sono fenomeni locali.
2: Quindi siamo nel pieno della seconda ondata di calore, però mo, ripeto, un po' di venticello c'è la sera, quindi qua da noi colpisce meno, colpisce di più la pianura padana, in là?
3: Beh, allora, le aree costiere sono sempre quelle meno, diciamo,
2: interessate.
3: Interessate, nel senso che la pianura padana, soprattutto le aree tirreniche, quelle interne, lì le temperature arrivano praticamente a 40 gradi. Mentre sulle aree costiere l'Adriatico è sempre un pochino più fresco, però insomma parliamo di che comunque se si vuole l'aria condizionata non riesce né a lavorare e molti non riescono neanche a dormire. Poi dipende dove stai, anche Giulianova c'ha dei microclimi particolari.
2: Certo.
3: La zona nord di Giulianova è sicuramente più fresca e più alberata. Un'altra zona abbastanza più fresca è quella vicino al Tordino. Io abitavo lì via Tordino, lì la zona è più fresco perché c'è il fiume e comunque c'è poche abitazioni, quindi
2: insomma non dobbiamo parlare quasi più di onda di calore, ma questa è l'estate che ci siamo apparecchiati, nel senso sarà sempre peggio, sarà così, quindi se non gli mettiamo mano
3: 430 ppm di CO2 in atmosfera non c'è poco da parlare, nel senso il clima ormai è questo, il clima di Dubai praticamente, se non proprio di Dubai quasi, cioè Dubai però non c'è l'umidità, fa più caldo, però la temperatura sono queste,
2: insomma. Crazy talk.
3: Ed è lunga ancora, perché siamo, ripeto, a inizio luglio.
2: Sì, sì, infatti.
3: Luglio terribile, luglio, sì. Siamo sulla stessa strada.
2: Il più caldo di sempre nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello mondiale.
3: Sì, esatto, vabbè, ma questi sono record che verranno tutti battuti, nel senso
2: giorno per giorno praticamente verranno battuti.
3: Sì, anno dopo anno battuti, quindi nel senso non ci sta poco da dire.
2: Non si cambia proprio paradigma.
3: No, ma non puoi cambiare. Ad oggi l'unica cosa che puoi fare è interrompere. Però,
2: gli effetti li vedremo fra 20 anni.
3: Tra 50 anni, 60 anni, 70 anni. Non è che non è una questione di adesso. Insomma, la nostra generazione, quella le prossime due successive finiranno così, insomma, sta poco da dire.
2: Va bene, inizia la fase finale dei campionati del mondo, Francia-Marocco questa sera, giusto?
3: Che è la partita probabilmente più interessante dei quarti, perché insomma la partita ha due squadre molto tecniche, quindi sicuramente sarà spettacolare. certo la Francia è più forte, il Marocco però è una squadra a scorbuti, perché insomma qualità di davanti, e quindi può metterla in difficoltà se la Francia non giocherà come dovrebbe giocare. Quindi è chiaro, la Francia è favorita, ma penso che la Francia sia proprio favorita per vincere la manifestazione, però le partite sono da giocare.
2: Usciti con Bolli e la... oddio, meno il nome, e la Paolini, è rimasto Sinner, che se lo doveva vedere con Djokovic, che a 39 anni continua a giocare 5 ore di fila.
3: Allora sì, con Bolli è una delusione, ha perso un semi sconosciuto inglese, adesso
2: con Bolli è giovane, ma qualche defaianza ce l'avrà sicuramente, perché poi non è costante, sembra un ragazzino.
3: Vabbè,
2: ancora
3: l'erba non è la sua superficie, poi tra l'altro adesso c'ha la partita, Zverev c'è il tabellone spianato, quindi dovrebbe arrivare in finale anche a Wimbledon dopo aver vinto Roland Garros. Di quasi Sinner Djokovic, cioè sarà la partita, la finale anticipata. Sinner è favorito, cioè, sicuramente, però insomma Djokovic abbiamo visto che è un cagnaccio.
2: Sì.
3: Questa.
2: Va bene, grazie per lui, noi ci risentiamo domattina col direttore alla solita ora.
3: Grazie.
2: Buona giornata e buon lavoro.
3: Ciao, ciao.
2: Allora, abbiamo ascoltato il meteo, quindi è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Abbiamo detto oggi 9 luglio, qua non ce la serranno. Facciamo prima. Abbiamo detto 9 luglio, oggi si ricorda Sant'Agostino Zhaorong, che non è il Sant'Agostino, quello, il Mamma Santissima, ma è successivo, è nato in Cina nel 1746, affascinato dalla perseveranza dei santi martiri, abbandonò il servizio militare sotto l'imperatore e divenne sacerdote. Per aver predicato il Vangelo e averne testimoniato gli insegnamenti, morì egli stesso martire nel 1815. Insieme a lui vengono ricordati tutti i martiri della Chiesa cinese, sia religiosi che laici, che in varie epoche e luoghi hanno testimoniato nella sofferenza le ricchezze di Cristo con la parola e le opere. Non credo facciate riferimento a questo santo se vi chiamate Agostino, però tant'è. Allora, la pagina degli auguri che trovate su Piccola Città, che vi ricordo si trova sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Buon compleanno ad Emanuela Sistilli, a Piero Rapani, a Federico Mazzaufo, a Maria Cristina Marroni, a Luca Campanile, a Isa Di Benedetto, a Gianni Cerilli, a Pasquale Capparuccini, a Domenico Marconi, a Flaviano Martinelli, a Margherita Romani, a Fulvia Sbei. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati quindi su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con gli aggiornamenti dalla nostra pagina Facebook e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre il cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
6: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: È meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
8: È meraviglioso!
6: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: È meraviglioso!
6: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
9: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yumami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
4: Rientriamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook. Intanto buongiorno anche a Rita Piccioni. Facciamo un salto, dicevo, sulla nostra pagina Facebook, perché è giovedì e quindi c'è la rubrica Pillole di Libri. Siamo alla 126esima puntata e Maria Rosaria Vitaleoni ci consiglia un libro da scoprire. Sentiamolo.
5: Benvenuti e bentrovati a questa nuova puntata di Pillole di Libri, la rubrica in collaborazione tra l'Associazione Culturale Quid e Radio G, che ringraziamo sempre per questo spazio. Io sono Maria Rosaria e oggi sono a proporvi la lettura di questo libro, La memoria delle foglie di Gianni Solla, pubblicato da Einaudi circa un mese fa. Il titolo, La memoria delle foglie, suggerisce una storia che può essere legata alle radici, alla memoria, alla crescita, ma anche al futuro e alla vita. Sentite come inizia. Sull'insegna c'è scritto Oasi Eden, ma il nome nome è Oasi Edena. Edena è mia madre, anche se mio padre la chiamava Dada. L'ultima lettera caduta lascia una ferita. Il vivaio non si vede dalla strada, la curva che lo nasconde ne ha determinato la natura riservata e io, mia madre e mio padre ci siamo adattati finendo per assomigliargli. Già l'incipit dice tanto e Lorenzo a raccontare questa storia arriva, torna nel vivaio che si trova alla periferia di Napoli e che era stato, era appartenuto alla sua famiglia dove lui ha trascorso la sua infanzia insieme ai genitori. Il nuovo proprietario Renato insieme alla moglie Barbara non hanno cambiato quasi nulla di questo vivaio, neanche l'insegna. Appunto, come abbiamo visto, anzi Renato si è adattato alle parole con le quali i clienti chiamano le piante, sono nomi strani che proprio il padre di Lorenzo aveva dato loro, tipo capatosta, fetusi, zitti zitti, spaccamuro. Lorenzo si trova in un momento difficile, un altro momento difficile della sua vita, ha perso il lavoro e molti anni prima aveva perso invece la moglie che è morta improvvisamente, lasciandolo con due bambini piccoli, Roberta e Tommaso. Adesso Roberto e Tommaso sono cresciuti, lei è un'assistente universitaria e lui è uno scrittore emergente. Potrebbe sembrare un libro questo costruito sul passato, sulla memoria, sul dolore, invece questo romanzo di Gianni Solla ci porta attraverso la storia di Lorenzo, appunto, e degli altri personaggi che incontriamo durante il racconto a guardare al futuro. Le radici custodiscono quello che siamo stati, ma le foglie cercano sempre la luce ed è questa l'immagine che viene fuori leggendo questo libro. Libro questo che parla di famiglia, di perdita, di figli, ma anche del valore delle parole. Ci sono delle parole che non diciamo mai, altre che arrivano troppo tardi e altre ancora che possono accompagnarci per tutta la vita. Gianni Solla racconta tutto questo con una scrittura molto pulita e delicata e senza mai cercare di commuovere il lettore, ed è forse per questo che ci riesce. Pagina dopo pagina, non per la storia in sé, ma per la riflessione che ci invita a fare. La memoria delle foglie è un libro che io consiglio a chi ama immergersi in storie in cui si può riconoscere. Chi, oltre alla lettura, vuole conoscere meglio l'autore è invitato domani sera, venerdì 10 luglio, alle ore 21, all'ultimo appuntamento della rassegna fuori pagina dell'associazione Quid, che si tiene sulla terrazza della biblioteca Bindi qui a Giulianova, perché ospite sarà proprio Gianni Solla e parleremo con lui della memoria delle foglie. Per la rubrica Pillole di libri vi rimando alla prossima settimana e intanto vi aspettiamo domani sera. Ciao a tutti, benvenuti
4: e ringraziamo quindi l'associazione Quid per la sua rubrica, vi ricordiamo appunto il loro appuntamento di oggi. Bene, allora è il momento di passare all'almanacco del giorno che come sempre è a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo ad aprirlo, vediamo cosa ci racconta oggi Vincenzo. Oggi è giovedì 9 luglio, andiamo direttamente con l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.48 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità 70%, il clima caldo, il vento 8 orari, la massima di oggi sarà 29, la qualità dell'aria è pressoché simile a quella di ieri, l'indice è 42, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09, la durata del giorno è 15 ore e 15 minuti. La luna è sorta ieri e tramonta alle 13.05, la fase lunare all'ultimo quarto, visibile al 53%. Nati oggi, 9 luglio 1936, Lino Banfi, attore, le centinaia di film che ha fatto, ci ricordiamo Viene avanti cretino, è un medico, è la serie Un medico in famiglia. 9 luglio 1956, 70 anni fa, Tom Hanks, attore, partecipato anche lui tra tantissimi film, ricordiamo Forrest Gump e Castaway. 9 luglio 1946, 80 anni fa, Ronald Bon Scott, cantante rock scozzese australiano e autore di testi dei AC/DC, e poi ascolteremo Highway to Hell. Grazie Vincenzo. I fatti nella storia. 9 luglio 1816, 210 anni fa, con il congresso di Tucumán, l'Argentina si dichiara indipendente dall'impero spagnolo. L'assemblea sancisce la nascita delle province unite del Rio della Plata, avvia processo costituente, rottura definitiva con Madrid, primo nucleo dello Stato argentino moderno. 9 luglio 1941, 85 anni fa, a sostegno dell'operazione Barbarossa, l'Italia invia in Unione Sovietica il CSIR. Il corpo entra in Ucraina, si schiera tra Dnepr e Donetsk e affianca la Wehrmacht. Avvia l'avanzata estiva, prime perdite, prime criticità logistiche sul fronte orientale. Poi sappiamo purtroppo come è andata a finire. Il 9 luglio del 1941, 85 anni fa, il matematico inglese Alan Turing riesce a decodificare il codice Enigma, il dispositivo tedesco per la crittografia dei messaggi, la macchina utilizzata da Reich nel dirigere le operazioni terra, aria, mare. Era stata sequestrata in maggio dalla Marina britannica a bordo di un sommergibile tedesco durante l'operazione Primrose. 9 luglio 2006, 20 anni fa, a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006, 1-1 dopo i tempi supplementari. Il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente a Spagna 82. Frasi famose, queste sono di Tom Hanks. Questa è una frase sola. Credetemi, il potere e il piacere e l'emozione di questo momento è una velocità della luce costante. Al ricevimento dell'Oscar come miglior attore per Forrest Gump, Thomas Jeffrey Hanks, detto Tom, nato il 9 luglio del 1956 a Concord, è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Oscar per Philadelphia nel 1994 e Forrest Gump appunto

la chiusura del vertice NATO, ritiro truppe americane dall'Europa dipende dalla Groenlandia e dall'Iran. Ma dal master due anni dopo te ne vivo, come, veramente va. Michele Mari vince il premio Strega 2026 secondo Nucci, terzo Pizzorno. Trump dice ancora attacchi all'Iran sono una rappresaglia ai bombardamenti delle navi. Bene, questo è quanto, queste le ultime notizie dall'Ansa. Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, noi ci rivediamo domattina sui social. Adesso invece in radio andiamo ad ascoltare la bellissima Highway to Hell degli AC/DC.

0: E questi erano gli AC/DC con Highway to Hell, con questa bellissima canzone, grazie Vincenzo. Salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito anche sulla radio, vi auguro un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, rossicini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: So I'm a bitch later.
4: Radio Giulianova, chiocciola.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio Giulianova, @libero.it.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: perché Sanremo è Sanremo.
1: Più mi diparò, sono tutte pari, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali. E con
2: e niente, passano gli anni, passano le sigle, ma la sigla di Pippo Caruso e la sua orchestra, perché Sanremo è Sanremo, insieme a Maurizio Lauzi nel 1995, resta quella sicuramente più amata dalle varie generazioni, quella che ci è rimasta più nella mente. Anche ieri una serata ricca, durata veramente forse tanto, troppo, che ha visto tanti momenti anche sociali, che vi racconteremo in questo appuntamento del nostro Raccontando Sanremo di oggi. Una grande scoperta sul palco dell'anno.

Ariston qualcuno li aveva un pochino derisi per il loro nome, per il genere musicale che facevano, e invece sono stati i veri re della seconda serata del Festival di Sanremo. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno scaldato il palco con Ringo Starr e la direzione del maestro Enrico Melozzi, maestro, ricordiamo, teramano, quindi ci fa ancora più piacere. E allora li riascoltiamo stamattina, i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr.

0: E allora andiamo a vedere il meglio e il peggio della seconda serata del festival, iniziata appunto con una gag di Fiorello che si è vestito nei panni della De Filippi, che poi ha ricevuto anche in diretta la telefonata della stessa De Filippi, che si è appunto complimentata con con lui per l'esibizione che ha scelto. Tra i momenti sicuramente più belli, ecco, del festival, c'è stato quello appunto della canzone Io sto con Paolo, la storia di questo giovane di 22 anni che da 4 anni ha scoperto di avere la SLA. Con l'amico Christian Pintus aveva presentato a Sanremo Giovani il brano da lui stesso scritto, Io sto con Paolo, che Amodeus ha voluto far ascoltare a tutti ieri sera. La mia non è una storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso. Il messaggio che Paolo lancia con la voce metallica del sistema, con cui comunica con il resto del mondo grazie al movimento degli occhi. I limiti sono solo dentro di noi. Ricordate che il tempo che abbiamo a disposizione è poco, e anche nella mente. E nella mente che ristagnano le disabilità più gravi. E mentre il computer elabora il pensiero di Paolo, nel silenzio del teatro echeggia una frase: non pensate mai appunto di non farcela. È stato un momento veramente bellissimo del festival, di grande valore sociale, che noi vorremmo farvi ascoltare.
1: Desidero raccontarvi una storia e mi avvicino al maestro De Amicis per raccontarvela, perché l'abbiamo vissuta ovviamente insieme. Voi sapete che abbiamo dato giustamente molta attenzione ai giovani. Noi siamo orgogliosi e fieri di aver ascoltato quasi 850 brani di ragazzi, poi ci sono tutti quelli dell'area Sanremo, devo dire, abbiamo detto ieri 1500 canzoni, molto belle. E tra queste canzoni ce n'era una che si chiama Io sto con Paolo. È passata le selezioni, quindi da 842 a 65, e poi non è andata oltre. Leonardo De Amicis faceva parte della commissione. Il giorno dopo io ho chiamato Paolo chiedendogli di venire ugualmente al Festival di Sanremo. Vi voglio raccontare brevemente la storia di Paolo. Paolo è di Nuoro, ha 22 anni. Fino a 4 anni fa la sua era una vita assolutamente normale, di un ragazzo di 18 anni, con una grande passione che era quella della cucina. Un giorno, 4 anni fa, si accorge che non riusciva più a tenere una padella in mano. È andato a fare gli esami e hanno scoperto che aveva la SLA. In 4 anni la situazione è degenerata, ma è un ragazzo che ha una grandissima energia, una grandissima forza. Ci siamo sentiti tante volte, lui parla attraverso un macchinario, e quando è venuto a trovarci a Sanremo Giovani ci ha portato una canzone che ci ha colpito, perché riguarda la sua storia con un suo amico, ed è qui questa sera. Ci siamo fatti una promessa, e questo Sanremo è anche il festival delle promesse mantenute, dei rapporti dei vecchi amici, ma anche di nuovi amici che si conoscono e si vogliono reciprocamente bene. E allora io sono veramente felice, noi siamo veramente felici di poter ospitare sul palco del Teatro Ariston Io sto con Paolo.

pur restando disteso nel letto. Per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo sta stretto. Piacere, sono Paolo, ho fretta di raccontare, scusatemi la voce, da casello autostradale. Sognavo di fare lo chef, ci sono riuscito, vedermi con la sedia a rotelle ti è infastidito. Questa malattia fa paura vista da fuori, ho lottato pure quando ho perso i sapori, ho guidato un drone nel cielo, ho parlato al G8,

0: credo e recito il rosario. Ed è proprio lui a tenere lontano il mio sicario.
1: Grazie.
2: Io sto con Paolo e Christian Pintus.
1: Grazie.
2: Sei elegantissimo. Sei elegantissimo.
3: Grazie. Grazie a te.
2: Io sono felice che tu sia qua. Ci siamo fatti una promessa qualche mese fa e sono contento che tu sia venuto a trovarmi a Sanremo, ci tenevo tantissimo e sei fighissimo, sei proprio elegante. Io so che vuoi dire qualcosa al pubblico di Sanremo e allora noi siamo qui ad ascoltarti. Prego Paolo. Adesso attiviamo. Ci siamo sentiti anche.
4: Buonasera a tutti. Lasciate che mi presenti. Mi chiamo Paolo Palumbo, ho 22 anni, sono nato in Sardegna e da 4 anni combatto contro la sclerosi laterale amiotrofica, conosciuta come SLA. Ringrazio lo staff di Sanremo e Amadeus per avermi dato l'opportunità di essere qui stasera e portare il mio messaggio, usando questa voce un po' particolare. Chiudete gli occhi. Provate a immaginare che la vostra quotidianità, anche nei gesti più piccoli, venga improvvisamente stravolta. Immaginate che il corpo che per anni vi ha sostenuti, non risponda più ai vostri comandi, e che non possiate più provare il piacere di dissetarvi con un sorso d'acqua, di canticchiare la vostra canzone preferita o di fare un bel respiro profondo. In Italia, siamo oltre 6.000 ad aver provato queste sensazioni e ad aver fatto degli accertamenti che ci hanno catapultato in un mondo ignoto. Sapete chi è la persona che mi sta vicino? Si chiama Rosario, e non è solo mio fratello, è anche il vero eroe di questa storia. Pensate che al momento della diagnosi, lui ha lasciato tutto per prendersi cura di me, diventando le mie gambe e le mie braccia. Grazie a lui, le mie incertezze sono scomparse. Certo, ogni tanto mi fa arrabbiare e lo rimprovero, ma basta la dolcezza con cui mi parla a far tornare tutto come prima. Rosario e la mia splendida famiglia mi hanno insegnato cosa significa la parola sacrificio, dedicandomi la loro vita senza chiedere nulla in cambio, se non di rimanere qui con loro. Grazie al loro amore ho scoperto una forza interiore che non sapevo di avere e che vorrei trasmettervi. Perché sono convinto che ce l'abbiamo tutti anche se non ce ne rendiamo conto. È stato grazie a questa forza che la SLA non è riuscita a impedirmi di diventare uno chef e di realizzare tutto quello che avevo in mente. Perciò, la mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso alle difficoltà e ha imparato a farne un punto d'appoggio sul quale costruire qualcosa di nuovo. Quando vi dicono che i vostri sogni non si possono realizzare, continuate dritti per la vostra strada seguendo il cuore, perché i limiti sono solo dentro di noi. La vita non è una passeggiata e dovremmo fronteggiare le sfide che ci mette davanti con tutto l'entusiasmo possibile. Poco più di un mese fa ho affrontato un momento difficile, una crisi respiratoria, se non fosse stato per la bravura dei medici e il sostegno di tutti quelli che sono accanto a me, oggi non ci sarei. Quando mi sono risvegliato dalla rianimazione, ho riflettuto sulla fortuna di essere vivi. Vi faccio una domanda: avete usato il vostro tempo nel migliore dei modi? Avete detto tutti i "ti voglio bene" che volevate? Avete cercato di fare il lavoro che sognavate per svegliarvi col sorriso? In questi ultimi anni, ho imparato che il tempo che abbiamo a disposizione è poco e prezioso, e dovremmo viverlo intensamente, riempiendolo di amore e di altruismo. Date al mondo il lato migliore di voi e vedrete che le cose andranno meglio, perché se abbiamo bisogno di un cambiamento, è soprattutto nella mente, dove stagnano le disabilità più pericolose come la mancanza di empatia e tolleranza. Malattie come la mia ci rendono uguali, colpiscono senza giudicare le nostre storie, la nostra bontà, il nostro ceto sociale o i nostri progetti. Perciò, nel vostro piccolo fate quanto più potete per aiutare il prossimo. Non buttate via la vostra vita, e quando di fronte ad un problema crederete di non farcela, ascoltate e riascoltate la mia canzone, fatela sentire a chi amate e pensate a me e a tutti quei guerrieri che ogni minuto lottano per vivere. Grazie a tutti.
2: Grazie a te Paolo, grazie a voi ragazzi e io sto con Paolo. Grazie, a tra poco.
1: Bellissimo momento sociale davvero a Sanremo, che rimarrà sicuramente nella storia del festival. Grande classe, una voce impeccabile, tutto ciò è racchiuso nell'esibizione di Tosca, che torna a Sanremo dopo tanti anni con Ho amato tutto.

casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

E torniamo a parlare di festival. Nella seconda serata al primo posto è stato guadagnato da Francesco Gabbani, che quindi è primo, seguito da Piero Pelù, I Pinguini Tattici Nucleari con la canzone che abbiamo appena ascoltato, quarta è Tosca, l'abbiamo sentita adesso, poi c'è Michele Zarrillo, Levante, Giordana Angi, Paolo Iannacci, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Rancore, e ultimo appunto in classifica è Junior Kelly. Quindi ascoltiamo il pezzo di colui che ha dominato appunto la classifica di ieri, che è Francesco Gabbani con Viceversa.

0: Questo Sanremo ha segnato il ritorno anche di Michele Zarrillo, che abbiamo appena ascoltato con il singolo Nell'estasi o nel fango. Torna anche una voce particolare che ha avuto il suo inizio nell'interpretazione insieme a Gianna Nannini, tornato poi a Sanremo con un pezzo molto bello, e poi le sue collaborazioni con grandi artisti. Lui è Enrico Nigiotti, l'abbiamo imparato ad amare con Complici insieme a Gianna Nannini. Lo ritroviamo con il pezzo di Sanremo che si intitola Baciami adesso.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così,

0: E al palco dell'Alison ci approda anche il figlio di Iannacci, Paolo per l'esattezza. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola Voglio parlarti adesso. Chiudiamo il nostro appuntamento dedicato a Sanremo di oggi con la scaletta della terza serata di festival, serata importante che vede i 24 big in gara, i big che porteranno sul palco dell'Alison alcune canzoni che hanno fatto la storia della kermesse canora. Tra gli ospiti ricordiamo Roberto Benigni, Luis Capaldi, Mika e Giorgina Rodriguez. I duetti dei 24 big del festival regaleranno davvero sorprese emozionanti, ricordi e colpi di scena. Piero Pelù ad esempio ha deciso di rendere omaggio a Little Tony, scenando un duetto virtuale con lui. Attesa anche per l'esibizione di Francesco Gabbani, che ha dichiarato di voler duettare con il suo alter ego. I duetti saranno questi: Anastasio e PFM con Spalle al muro, Piero Pelù che farà un duetto virtuale con Little Tony in Cuore Matto, Elodie e Haem Hamad con Adesso Tu, Elettra Lamborghini e Miss Keta con Non succederà più, Giordana Angi e Soli String Quartet con La nevicata del 56, Diodato e Nina Zilli con 24.000 baci, Rafael Gualazzi e Simona Molinari con Esse e Domani, Francesco Gabbani con L'italiano, Alberto Urso e Ornella Vanoni con La voce del silenzio, Marco Masini e Risa con Vacanze romane, Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, Michele Zarrillo e Fausto Leali con Debora, Rita Pavone e Amedeo Minghi con 1950, Tosca e Silvia Perez Cruz con Piazza Grande, e poi Achille Lauro e Annalisa con Gli uomini non cambiano, Bugo e Morgan con Canzone per te, Irene Grandi e Bobo Rondelli con La musica è finita, Le vibrazioni e Canova con Un'emozione da poco, Levante, Francesca Michelin e Maria Antonietta con Si può dare di più, poi Junior Kelly e Vito con Vado al massimo, Paolo Iannacci e Francesco Mandelli con Se me lo dicevi prima e I pinguini tattici nucleari con Papaveri e Papere, scusatemi, Nessuno mi può giudicare, Gianna Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole e Ross Royce. Poi Rancore, Dardast è la rappresentante di lista, con Luce, poi c'è Ricky e Anna Mena con L'Edera. Come verranno votati i duetti? A votare i 24 duetti saranno i musicisti, i coristi e l'orchestra del festival. La media tra i voti ottenuti nella serata dei duetti e i voti ottenuti nella prima e nella seconda serata porterà alla formazione di una nuova classifica provvisoria. Gli ospiti, abbiamo detto, che prenderanno parte alla terza serata del Festival di Sanremo saranno Tiziano Ferro, Giorgina Rodriguez, modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo, Alcheta Bensiu, amatissima conduttrice albanese. Nella serata in cui Fiorello sarà assente ci sarà un altro volto molto amato in Italia, quello di Roberto Benigni. Inoltre sul palco saliranno Luis Capaldi, Mika e il cast della serie TV L'amica geniale, storia del nuovo cognome che, ricordiamo, dalla prossima settimana ritroveremo appunto su Rai 1. Prima di chiudere con il pezzo presentato ieri a Sanremo da Elettra Lamborghini con Musica e il resto scompare, ci ascoltiamo un altro duetto che insomma ha emozionato l'Alison, quello tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro con Perdere l'amore.
1: Stricuore.
2: Sicuramente nel mio.
1: Perché tutti noi vogliamo vivere questo momento. Uno, l'erede dell'altro. Sono due grandissimi nomi. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri con Perdere l'amore.
3: E adesso andate via. Voglio restare solo,

Ecco qua il duetto dei duetti, quello tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. Chiudiamo con l'esibizione di Elettra Lamborghini, che al Festival di Sanremo porta un pezzo dal titolo Musica e il resto scompare. Grazie a tutti per essere stati insieme a me, vi ricordo a seguire il nuovo appuntamento con gli anni 80, la musica di Flashback raccontata per voi qui su Radio G. Grazie a tutti e buona giornata!

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono nata.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.